0: Abbiamo raccontato di quella volta che Albano fa causa a Michael Jackson, lo porta addirittura proprio fisicamente in tribunale per un plagio che poi non era un plagio. La canzone in questione era Will You Be There, alla fine tutti e due a quanto pare si erano ispirati ad un brano del 39 degli Ink Spots. Ma andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Marco scrive: Albano che porta Michael Jackson in tribunale è già cinema, altro che Netflix.
1: Sì, no,
0: qui siamo
1: sembra...
0: oltre.
2: Ma tu pensa, nel film chiaramente non viene, nel film di Michael io non
0: viene
2: visto,
0: citato Albano,
2: so che...
0: ti immagini?
2: No, immagini. Sai che una volta fu fatto un pesce d'aprile,
0: sì,
2: in cui dicevano che ci sarebbe stata il film sulla storia di Albano ad Hollywood,
0: sì,
2: avrebbero fatto la storia di Albano e Romina. Romina non mi ricordo chi l'avrebbe fatta, ma Albano l'avrebbe fatto Tom Cruise. Ma era una battuta, era questo,
0: certo,
2: sito che faceva ogni,
0: certo,
2: anno i pesci d'aprile. Albano ha fatto: ma perché Tom Cruise? Solo per l'altezza. Non siamo simili, comunque sono onorato. Ma era uno scherzo. E io so come faccio Albano.
0: È cascato con tutto. Sì, complimenti, complimenti. Meglio di Pippo Baudo qualche giorno fa, che sembrava più Maccio Capatonda.
2: Benissimo.
0: Andiamo avanti con Giulia che dice: quindi praticamente la canzone originale era del 39. Morale, alla fine ha vinto il DJ del passato. Sì,
2: eh sì,
0: non penso si fossero dei DJ, ma una band. Ma
2: sì,
0: comunque,
2: sì, sì, va bene, insomma.
0: Va bene Giulia, grazie del messaggio. Davide, ciao Davide.
2: Ciao Davide.
0: Immagina Michael Jackson in aula a Roma che deve spiegare: no, guarda, non ho copiato. Io veramente, se ci penso, non mi riprendo più. Ha ha ha. Davide ha scritto anche
2: pure
0: ha,
2: la risata.
0: Ha.
2: Bravo Davide.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop!
4: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
5: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
4: Pure tu sei scemo.
6: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
7: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
6: Ai!
4: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: Ci siamo, manca poco, siamo in dirittura d'arrivo, ancora qualche minuto e torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la rubrica che tanto ci piace. Oggi cose imbarazzanti successe a letto.
1: Culà!
0: Comincia a pensare, caro Alo, eh?
1: Che capirai. Si è riso.

0: stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io direi più che altro dal mondo delle lenzuola. Sotto le lenzuola, cose imbarazzanti successe a letto. Adesso andiamo insomma a leggere questa lunga lista di cose raccolte appunto dal web. Io non so te, ma le mie non le posso dire.
1: No, io non so se posso dirle.
0: Tutti le abbiamo, dai, però.
1: Allora, io posso raccontare questa storia di una ragazza. Ci conoscevamo.
0: Stavate giocando a briscola.
1: A un certo punto, dal pub mi dice: dai, andiamo a casa mia. Mm. E andiamo a casa sua. Lei mi dice all'entrata: però, Ale, mi raccomando, Ale, ti prego, non urlare, non fare casino, niente. È perché la vicina di casa è un'anziana. Si sveglia, insomma, mi fa storie.
0: Okay.
1: Bene. Lei ha urlato
0: tutto il tempo.
1: L'amica mia?
0: Ah, vabbè.
1: Come?
0: Mo hai raccontato questa storia perché vuoi fare il torero della situazione.
1: No, ma quale torero? Era proprio un fogliata.
0: Era proprio
1: in generale.
0: Lei,
1: ma
0: che
1: io dico, ma che urli? Ma me l'hai detto tu? Ma che te...
0: Allora, iniziamo con: gli ho vomitato addosso. Questo è brutto.
1: Me l'hanno raccontata amici miei. Amiche mie.
0: Beh, posso dire, non entriamo troppo nello specifico,
1: no.
0: Però a volte...
1: Un'amica mia ha vomitato.
0: Ma
1: dopo un'azione.
0: C'è un motivo, sì, però, sì, posso? Sì, posso
1: certo.
0: Dire?
1: È quella.
0: Perché a volte è anche meno. Comunque,
1: sì,
0: peto rumoroso, vabbè, questo è un grande classico.
1: Vabbè,
0: peti che poi, insomma... io non voglio cadere nel becero oggi, finiamo male la settimana.
1: Oggi hot comedy,
0: per
1: vai.
0: Quanto riguarda noi, peti che arrivano da diverse parti del corpo.
1: Ah, certo.
0: Okay. Andiamo avanti. Io dico: cambiamo? E lei risponde: anche io ti amo.
1: Aia.
0: Lui sul più bello: ti piace il mio Jack? Gli aveva dato un nome.
1: Ah, beh. Beh, ci sta, dai, ci sta.
0: Mamma mia, secchezza improvvisa. Subito.
1: No,
0: secchezza.
1: Ma è carino, dai.
0: Ma come carino?
1: È carino?
0: Ma smettila. Proprio mentre venivo. L'ho detto, niente. Ho incrociato lo sguardo con il suo cane ed è stato brutto. Mi spinge sul letto, rimbalzo e cado di testa sul pavimento.
1: No,
0: mi sono fatto veramente male.
1: Madonna.
0: Anche a me è successo.
1: Ma fate piano.
0: No, mi è successo una volta di prendere una testata per sbaglio sul sopracciglio.
1: Aia.
0: Malissimo. Vabbè, lo smartwatch ha segnalato il gol di calorie consumate raggiunto.
1: Bello,
0: proprio in quel momento.
1: Certo.
0: A un certo punto sento: ho Gesù nel naso. Io non capivo, poi ho capito. Lui sopra portava una collana con il crocifisso.
1: Capita.
0: Ti è piaciuto? L'aveva fatto con la mia coscia e il materasso.
1: No, ma non ci credo.
0: Mamma mia.
1: Ma scusa.
0: Forse le devo leggere un attimo prima di proporvele. Mi sa, questa è grave. Attacco di diarrea sul più bello.
1: Aia.
0: Spero che tu abbia avuto il tempo di andare al bagno.
1: È successo anche a me. L'ho presa e l'ho tirata.
0: Che cosa?
1: L'ho tirata la tizia. L'ho presa e l'ho
0: lanciata.
1: Tu pensavi la diarrea, no? Ho cominciato a tirarla
0: tipo
1: sul muro.
0: Scimmia,
1: sì.
0: Tipo macaco. No, vabbè, ragazzi, stiamo... Non lo so cosa sta succedendo. Mi sono addormentata. Durante. Ecco, capito, non è proprio il massimo.
1: Erano le 4
0: del mattino. Ho fatto il verso del Germano Reale. Come fa il Germano Reale?
1: Ma guarda, sarà...
0: Perché sul momento mi sembrava divertente. E per scrivere mi sembrava, forse non è andata benissimo.
1: Cerco subito il verso del Germano Reale.
0: Cerchiamolo. Sì. Lui si chiama Feeling, così posso dire che tra noi c'è Feeling. C'è un altro che dà il nome al pipo.
1: Sì,
0: al pipolo.
1: Sì.
0: Non ho parole. Ti sei divertita? Ti sei divertita, cara? E io rispondo: ma dove siamo? A Mirabilandia? Vabbè, anche meno.
1: Vabbè,
0: lui dopo:
1: gamma.
0: Perdonami, Gesù, ho peccato.
1: Questa è la musichina,
0: questa,
1: perché sto cercando il verso del Germano
0: Reale.
1: Hai
0: capito che lui dopo l'atto ha scritto: perdonami Gesù perché ho peccato.
1: Vabbè.
0: Male. Va bene, possiamo chiudere con: il gatto che fissava e giudicava. Sul più bello mi sono svegliato, sento mia madre dire: che succede? Avevo risposto e non messo giù la chiamata. Capito?
1: Sì.
0: Cioè, tutta la madre si è, secondo me, goduta la questione. E poi ultimissima: penso a dei meme a caso per non venire e rido. Lei si gira, si incazza e se ne va.
1: No.
2: Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: Beh, tra un incidente di letto e l'altro siamo giunti alla fine del nostro comedy radio show.
1: Olè.
0: E sei stato sincero nel dirmi cosa ti è successo di imbarazzante a letto?
1: Sì, te ne ho dette due, una era quella...
0: Beh, quella, la seconda era brutta.
1: La seconda no, perché l'ho dovuta proprio... sfilare, non so.
0: Per piacere.
1: No, perché
0: no, lasciamo perdere, errore mio. Ho sbagliato io a ritornare sull'argomento. Scusate, cari amici del comedy, torniamo domani con il meglio del peggio della settimana.
1: Sì, probabilmente.
0: Non lo so se ripescheremo questo momento, ma torniamo domani.
1: Comunque,
0: con il best of del sabato.
1: Hai visto che il mio badge è passato?
0: È passato.
1: Però oggi è la festa dei lavoratori, quindi chissà, magari si sono scordati. Vediamo domani.
0: Io intanto l'appuntamento a domani lo do. Poi vediamo se vieni. Torni. E che dire, quindi domani qui, se tutto va bene, con Alessandro Bisogni.
1: E domani qui, se il mio badge varrà, con Alessandra Bellotti
0: al Comedy Radio Show. A domani, ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 3:01.
4: 2.

0: Ma siamo già a venerdì.
1: Hai visto? Ce lo ricordano i nostri fuochi?
0: I fuochi d'artificio finti.
1: Vabbè, quelli che non si vedono, vabbè, anche tu come sei puntiglioso.
0: Sì. Ehi voi, giù là sotto!
2: Cosa fa?
0: State attenti che scoppiano!
1: Ormai.
0: Dovete sapere, amici a casa, che noi buttiamo fuochi d'artificio fuori dalla finestra della radio, ma non si vedono ovviamente perché è giorno.
1: Esatto. Sono intanto 10 del mattino. Buongiorno a tutti, buongiorno da Fabio Meli, Walter DC.
0: Buongiorno,
1: e da This Time.
0: E da This Time. Tra poco vi parliamo della nuova frontiera tecnologica. Una barca. Parliamo di una barca.
1: Pensate. Una barca, sì, così, detta così, è veramente sminuente. Sì. Lo facciamo tra poco perché prima ci sono le nostre brioche.
0: Sì, è vero, brioche e cappuccino per tutti, via.
1: E per tutti.

0: a venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: Si comincia la puntata di venerdì oggi qua a VRN Radio con una notizia sulla nuova frontiera della tecnologia, principalmente su una barca che non naviga soltanto, ma sembra pronta a volare sull'acqua con soluzioni da competizione estrema. Attenzione ragazzi.
1: Che meraviglia, l'avrete sicuramente vista nelle immagini TV perché è bellissima ed è stata svelata anche la sua livrea, tutta nera con la scritta Ferrari gialla sulla vela e sullo scafo. Stiamo parlando del maxi scafo da 30 metri sviluppato appunto da Ferrari per spingere la vela offshore verso il futuro.
0: Ah, ma questa magari parteciperà anche alle gare poi?
1: Potrebbe anche essere.
0: Comunque il progetto punta a integrare tecnologie derivate dalla Formula 1 e dalla Hypercar con scafo e foil progettati per ridurre l'attrito e far sollevare l'imbarcazione sugli oceani. Ma infatti se guardate le immagini sembra che volano.
1: È vero,
0: e non toccano l'acqua, boh. No. Non capisco.
1: È un concept che richiama proprio il mondo delle hypercar Ferrari, come hai detto giustamente tu, ma applicato alle barche che quindi diventano hypersail. E con una filosofia di velocità estrema che sta già attirando l'interesse delle regate oceaniche internazionali.
0: Ma quindi faranno gare con queste super, super scafi?
1: Ma sai che bella, cioè nera con questo colore giallo che Ferrari. Poi è il colore giallo Ferrari in effetti.
0: Eh sì, giallo Ferrari. Amici a casa, non andremo più in auto, andremo tutti in livrea.
1: Eh sì, certo, te la puoi permettere?
0: Boh.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Tornano le nostre ricette.
1: Finalmente.
0: Si comincia oggi con questa prima ricetta che vi proponiamo: bastoncini di verdure. Molto appetitosi. Tagliate le zucchine, carote e peperoni a strisce regolari, poi asciugateli bene per favorire la croccantezza, mi raccomando, così cominciamo bene.
1: E vai con la preparazione: passate le verdure in farina, poi in un uovo sbattuto e infine nel pan grattato, che avete sicuramente prima mescolato con sale, pepe e tutte le altre spezie che vi piacciono di più.
0: Disponete su una teglia con carta forno e cuocete fino a 200 gradi centigradi per circa 20-25 minuti. Girandoli a metà cottura oppure in friggitrice d'aria usate 190 gradi centigradi per 15-18 minuti. Ma stiamo facendo un po' un pastellato, no?
1: Sì, esatto. Mi raccomando, sono da servire ben caldi con le salse che vi possono piacere di più. Preparatele in varie ciotoline, ad esempio una con lo yogurt, una con una maionese leggera, oppure una salsa a base di yogurt rivisitata con l'aggiunta di un po' di limone.
0: Ma ragazzi, cioè, ma fantastico, allo yogurt. Cioè, pucciate sì. le verdurine lì.
1: I bastoncini di verdura belli croccanti e redini dentro le salsine e poi si mangiano. Ma buono,
0: la stanno preparando di là?
1: Io ho sentito accendersi la friggitrice d'aria, quindi
0: via. Lo so.

0: cosa c'è? Un'altra ricetta?
1: Di nuovo, ma che bello, ma vedi che mi ha fatto bene non togliere i grembiulini?
0: Ma cosa stanno preparando questa roba qua?
1: Che meraviglia.
0: Amici a casa, adesso la ricetta, una seconda ricetta, questa qua è una torta al formaggio. Quindi vi dico gli ingredienti: 3 uova, 200 g di farina, 100 ml di latte, 80 ml d'olio e 150 g di formaggio grattugiato, tipo parmigiano o pecorino, vanno bene tutte e due, una bustina di lievito, sale e pepe quanto basta.
1: Quindi prendete una bella ciotola, metteteci dentro le uova, il latte e l'olio che dovete sbattere energicamente e aggiungete poi la farina e il lievito setacciati.
0: Incorporate il formaggio grattugiato, aggiustate di sale e di pepe e mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo. Viene già fame, cioè, vabbè.
1: Come fa a non venirci fame? Versate l'impasto omogeneo che vi diceva Fabio Meli in uno stampo e cuocetelo a 180 gradi per circa 35-40 minuti fino a che ottenete una bella doratura completa.
0: Molto bene, quindi là abbiamo i bastoncini di verdure, quelli che sono stati fritti,
1: sì, con tutte le salsine,
0: e poi abbiamo la torta al formaggio, quindi direi che l'aperitivo è per questo venerdì delle 11 è pronto.
1: È assicurato. E che aperitivo, ragazzi. Se non avete niente da fare, fate un salto da noi qui in radio, che ma lo facciamo insieme.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: siamo quasi a dare il via a questo fine settimana, quindi in arrivo è imminente, quindi amici a casa siete sempre su VRN Radio, adesso state con noi perché sicuramente vi diamo qualche consiglio per questo weekend tra città d'arte, lago, montagna. Avete tutte le opzioni che potete combinare per un'atmosfera straordinaria per il prossimo weekend, che vi annuncio che sarà bellissimo.
1: Beh, ad esempio, se scegliete la Lombardia, potete andare sicuramente sul lago di Como o sul lago di Iseo, che restano sempre tra le mete più gettonate. Se invece scegliete dei borghi, come ad esempio Bergamo Alta o Mantova, vi immergete nella cultura e nelle passeggiate senza fretta.
0: Vabbè, Bergamo Alta nel weekend è un delirio di gente.
1: Ecco, benissimo.
0: Quindi vi avverto. E se scegliete invece tra relax sul lago, trekking in montagna o in giro per il centro storico, sono tutti eventi che spezzano il ritmo delle vostre giornate, quindi la libertà è veramente allo stato puro lì, eh?
1: Eh sì, e ormai si sa, le mete più ricercate per il weekend in Italia sono sempre i piccoli borghi, quelli meno noti e che negli ultimi anni sono diventati virali proprio grazie ai social e grazie ai viaggi mordi e fuggi.
0: Cosa sono i viaggi mordi e fuggi? Scappa e vai,
1: scappa e fuga, esatto, non rimani lì a dormire.
0: Ma no, che è così bello dormire in un borgo, alzarsi la mattina, far colazione un po' così da contadini, no?
1: Ma sì, ma infatti, ma bando proprio alle cose, ma chi se ne frega, ma spendiamoli sti soldi, godiamocele queste cose, su.
2: I giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Women are not without electoral and or political or.
4: Mi permetto nuovamente, care concittadini, aspetti un attimo.
2: This Time.

0: Ci siamo, lo stanno aspettando tutti. Diamo il via al weekend e noi, come tradizione, Fabio Mele, Walter De Sì e il personaggio che sta per entrare, detto anche l'uomo tromba.
1: Ma no, c'è l'aperitivo, vi prego. Ma non possiamo evitare questa volta?
0: Non so, ragazzi, ma non capisco perché deve essere questa tradizione ogni volta al nostro personaggio. Ma sappiamo, cioè riusciamo a intervistarlo, no?
1: Ma come fai che continui a correre dappertutto con sta tromba? Non fa altro che soffiare lì dentro.
0: Preparatevi sulle scrivanie.
1: Ma perché anche tu dai sti consigli inutili?
0: Tutti sulle auto in autofficina, dai.
1: Ma certo, come no, sui cofani, mi raccomando.
0: Siete pronti?
1: Sì.
0: Via! Ma perché? Fabio Mele e Walter De Sì. Fabio Mele e Walter De Sì vi danno appuntamento a domani mattina, se volete sentire il recap di tutta la settimana, alle 7, oppure lunedì di nuovo alle 10.
1: Benissimo, quindi mi raccomando, passate una bellissima giornata e siate puntuali domani mattina, non perdetevi il recap.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot.
4: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: Sono le 3:59.
6: VRM.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon venerdì. Oggi è l'8 di maggio, cari amici, siamo nel weekend, nel fine settimana, anzi, visto che lo dobbiamo dire all'italiana perché noi siamo Verdi, Bianchi e Rossi, il programma, questa è l'ora, dedicata al nostro bel paese, dedicata all'Italia. Io sono Francesca Romana e tra poco si parte con l'agenda, con i compleanni. E a proposito di compleanni, ricordiamo un personaggio che oggi avrebbe spento le candeline. Scomparso nel 1977 a Roma, apriamo una parentesi sui capolavori del cinema italiano con Roberto Rossellini. E poi in queste settimane l'Italia ha ricevuto un Guinness dei primati in Regno Unito. Siamo stati noi a creare, a brevettare il tiramisù più grande del mondo. Si parte col venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel fine settimana, quasi il weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, diamo il via a questo nuovo appuntamento. Io sono Francesca Romana, con noi torna un agendologo, un professionista delle date, dei proverbi. Lui ne sa più, non so di chi.
1: No, mi onori.
0: Del mondo del gossip per quanto riguarda compleanno. Non solo, do il bentornato a Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo quindi subito con l'agenda, le date più importanti nella storia d'Italia di questo 8 maggio.
1: Partiamo dal 1886, viene brevettata la Coca-Cola, ovvero quindi 139 anni fa. Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda che poi è diventata iconica, parliamoci chiaro.
0: Esatto, a livello mondiale, nonostante sia nata negli Stati Uniti d'America e poi sia stato anche un simbolo dell'America in crescita.
1: Poi 1906, prima edizione della corsa automobilistica Targa Florio in Sicilia. Concludo con una data importantissima, 1945, fine della guerra in Europa, della seconda guerra mondiale ovviamente, e dopo anni di occupazione, resistenza e liberazione ovviamente venne festeggiata anche in Italia.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, Lore, chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Roberto Rossellini, uno dei padri del neorealismo italiano, Vittorio Sgarbi che compie 73 anni, un storico dell'arte e politico di lungo corso, infine Mike D'Antoni che è nato in America però è stato naturalizzato italiano, ex allenatore di pallacanestro.
0: Passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché a parte fare gli auguri a tutti i nostri amici di Verdi, Bianchi e Rossi nati oggi, noi vi ricordiamo anche a chi fare in maniera un po' più generica in generale gli auguri di buon onomastico.
1: San Vittore il Moro, martire cristiano del III secolo. Concludo infine con il proverbio: maggio ortolano, molta paglia e poco grano. Significa che un maggio troppo favorevole agli orti, quindi con piogge molto abbondanti, può non essere ideale per i cereali.
0: Vedi? Lo dicono anche i detti: basta pioggia, vogliamo il sole.

Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio.

0: Nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi chiudiamo la parentesi con l'agenda e abbiamo scelto due messaggi al femminile. Abbiamo Stefania e Carola, giusto Lore?
1: Esattamente, Stefania ci tanto li salutiamo ovviamente.
0: Certo, ma salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori di questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Stefania ci scrive: oggi è anche la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Scusami Fra, la Mezzaluna Rossa, aiutami.
0: Allora, la Mezzaluna Rossa è un simbolo umanitario internazionale, proprio come la Croce Rossa. Entrambi fanno parte dello stesso grande movimento, quindi parliamo del movimento internazionale della Croce Rossa e quindi della Mezzaluna Rossa, quindi il concetto diciamo che è identico. Danno assistenza alle persone ferite, porgono anche aiuti umanitari in guerre e disastri, e insomma Croce Rossa e Mezzaluna sono parenti molto stretti.
1: Carola invece ci ha scritto: io sono siciliana e posso garantirvi che dalle mie parti la Targa Florio è uno spettacolo e un evento attesissimo, e ovviamente ci crediamo.
0: Quindi buon inizio, in bocca al lupo a tutte le persone che appunto in Sicilia parteciperanno a questa nuova edizione della Targa Florio.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario. Proprio.

Con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: siamo quasi entrati nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana. Tra poco vedo Lorenzo che è già pronto dietro in regia, pronto per entrare. Scalpita, perché tra poco parliamo di un periodo del cinema italiano. Si torna a quel neorealismo del grande Roberto Rossellini, che abbiamo citato durante l'agenda perché è scomparso a Roma nel 1978, ma appunto nasce nei primi del Novecento in questo 8 di maggio. E a lui che dedichiamo una parentesi, ed è così che lo ricordiamo a Verdi, Bianchi e Rossi, un padre del cinema italiano.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

0: È il suono del venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Questo, beh, cari amici, arrivati quasi all'inizio di questo fine settimana, io sono Francesca Romana, come sempre con noi torna Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E apriamo una nuova rubrica. Parliamo di cinema, parliamo di film e di eccellenze in questo campo italiano. Insomma, ne abbiamo veramente tantissime. Però oggi, visto che l'abbiamo già citato nell'agenda e abbiamo ricordato il grande personaggio di Rossellini, noi vogliamo parlare del suo modo di fare cinema, di vedere attraverso quella lente con cui poi lui andava a riprendere un'Italia che, beh, è ben diversa da quella che conosciamo oggi, per fortuna.
1: Esattamente, perché Rossellini, che ha fatto la storia ovviamente del cinema italiano, a Rossellini non interessava abbellire, non gli interessava far sognare, voleva raccontare, più che altro raccontare la storia di strada dell'Italia.
0: Anche perché ci troviamo nel periodo del dopoguerra italiano.
1: Esattamente.
0: Quindi, diciamo, tante città che si stavano ricostruendo, tante città invece che stavano proprio iniziando a vivere nel periodo del boom economico, quindi subito dopo il dopoguerra. E tramite il suo movimento, ovvero il neorealismo, Rossellini ha deciso di imprimere su pellicola quello che si stava vivendo.
1: E ad esempio, forse il film più famoso che ho visto è Roma città aperta, che descrive meravigliosamente, diciamo, quel periodo, oppure Paisà. E quindi, come hai detto giustamente tu, Fra, lui scendeva per strada tra la gente, si soffermava sui volti e sceglieva anche così gli attori. Quindi, diciamo, molto, molto diverso rispetto al cinema odierno, però ovviamente ai tempi era tutto più semplice, più umano, e lui era proprio così, umano.
0: Ed è così, quindi, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, che lo ricordiamo, data di nascita, 8 maggio 1906, scomparso a Roma, nella sua città, il 3 giugno 1977. Lui che ha lasciato una grandissima eredità cinematografica all'Italia e tanto da imparare dal neorealismo degli anni 60.
2: Verdi, Bianchi e Rossi.
3: WRN. Your radio station.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Sono le 5:01.
4: VRL Radio.

0: Abbiamo parlato di un grandissimo personaggio del cinema italiano, del passato, in questa nuova rubrica e nuovo appuntamento appunto dedicato a questa eccellenza del Made in Italy, perché anche parlando di film, nonostante il mercato importantissimo degli Stati Uniti d'America, perlomeno in passato, ma tutt'oggi, noi italiani siamo bravi a raccontare delle storie. Ancora ciao al nostro Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo parlato del grande Rossellini perché oggi appunto cade l'anniversario della sua nascita, quindi nato l'8 maggio 1906, scomparso poi il 3 giugno 1977 a Roma. Abbiamo raccolto un po' di vostri ricordi relativi ai film del grande Rossellini, e c'è qualcuno che parla anche di sua figlia, giusto?
1: Esattamente, perché Claudio ci ricorda che Rossellini ha anche lasciato in eredità una grandissima attrice, ovvero Isabella, e ha scritto: ha preso tanto dal padre, secondo me, eleganza e profondità.
0: Non solo Isabella Rossellini, che nel 2025 ha ricevuto un premio Oscar come attrice non protagonista, ma poi insomma io immagino, comunque Isabella Rossellini è adulta, che però vivere e trascorrere una vita con personaggi di una certa levatura in ambito cinematografico, imparare tanto anche dal padre, comunque ha avuto un bel ascendente su
1: sicuramente
0: di lei, e ne vediamo i risultati.
1: Concludiamo con Ginevra: ciao VBR, Roma città aperta, visto al liceo mi aveva sconvolto, concordo con te, mi sono molto emozionato.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: me.
1: Dal cinema in tavola, noi italiani abbiamo tantissime eccellenze, ma vi voglio parlare di questa, che non è da poco perché siamo entrati nel Guinness dei primati. Qualche settimana fa l'Italia ha raggiunto un importante obiettivo andando a creare il tiramisù più grande, più lungo, più esteso del mondo. Solo noi potevamo fare un'impresa del genere. Il tutto si è tenuto in Regno Unito con una dedica speciale e ne parliamo tra poco qui nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Thank you.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Spot!
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: The more you feel it.

0: I'm sexy and I know it.
1: Siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, quasi al fine settimana. Io sono Francesca Romana con voi dall'inizio di questo appuntamento di oggi. C'è anche il nostro Lore con noi, con voi. Ciao Lore.
2: Sono sempre qui, ciao Fra.
1: Ma meno male, direi. Allora, oggi Lore, parliamo di una cosa molto che ci fa molto lustro,
2: molto,
1: come Italia.
2: Una cosa molto grande anche, direi.
1: Sì. Andiamo oltre Alpe, sì. Oltre Mar Stretto della Manica.
2: Oltre
1: andiamo,
2: Manica, esatto.
1: Esatto. Andiamo nel Regno Unito perché noi italiani abbiamo raggiunto un bel record.
2: Esattamente, ovvero il tiramisù, ragazzi, più grande al mondo. E parliamo di 440 metri e 58 centimetri, Fra.
1: 400.
2: Cioè, tipo una pista d'atletica, capito?
1: La mia domanda è dove nel senso, l'avranno esposto in una, non lo so, in uno stadio,
2: esatto,
1: un posto molto grande.
2: In una mega sala, perché poi per finirlo, cioè per mangiarlo, quanta gente ci vuole?
1: Io
2: basto da solo, lo consiglio, cioè in caso vengo io.
1: Penso che abbiano allestito, perché poi, nel senso, adesso è bello raggiungere Guinness dei primati,
2: sì,
1: avere
2: esatto,
1: questo,
2: ma di moda.
1: Insomma, questo titolo a noi italiani, però comunque le cose non vanno buttate. Spero che
2: esattamente
1: non siano buttate.
2: Poi senti che numeri: 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 128.000 savoiardi. Cioè, hanno svaligiato praticamente 20 supermercati per fare questo tiramisù.
1: No, non solo. Io spero che le dosi siano state ben distribuite,
2: giustamente.
1: Perché poi immagino il mal di stomaco, che sarà stato buonissimo.
2: Ci credo
1: per
2: anch'io,
1: carità.
2: Per carità.
1: Però, bello, bello importante, massiccio come tiramisù.
2: Poi, infine, due cose importantissime. Questo enorme tiramisù è stato dedicato al re Carlo e alla regina Camilla e soprattutto, dopo il record, il dolce è stato tagliato e distribuito al pubblico e da lì è anche nata una raccolta fondi. Sono stati raccolti ben 20.000 sterline, quindi complimenti per questo record che ha anche regalato gioia ai più bisognosi.
1: Non solo, che ha donato a noi italiani un vero e proprio Guinness World Record nel Regno Unito.

0: Armina qui, la quinta puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio ancora Lorenzo per essere stato qui con noi in questo venerdì. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci d'altronde. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, noi siamo quelli che parlano d'Italia. Io sono Francesca Romana e vi ricordo che ci sentiamo anche nel weekend, quello un po' più avanzato, nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Più l'ascolti, più la senti.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Stop!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Sono le 6.
4: Ue.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: VRN. VRN.

I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Vittore il Moro, martire, e Sant'Agazio o Sant'Acacio. Sant'Agazio è il protettore degli agonizzanti.

La notizia legata alla data di oggi ci porta all'8 maggio del 1886, quando veniva brevettata la Coca-Cola. Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile che in meno di 10 anni conquistò tutta l'America. In quel periodo si costruì un marchio vincente, rimasto immutato per oltre un secolo e destinato a influenzare le abitudini alimentari di miliardi di persone.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Vittorio Sgarbi, apprezzato come storico dell'arte e politico di lungo corso in TV, è noto per la sua vena polemica e linguaggio spesso sopra le righe. Nato nel 1952, buon compleanno anche ad Enrique Iglesias, star del pop latino, noto anche come attore. In 20 anni di carriera vanta già 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Spagnolo di Madrid, è figlio della celebre cantante Julio Iglesias, nato nel 1975. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La curiosità di oggi, l'8 maggio del 1886, il farmacista John Pemberton vendette la prima caraffa di una bevanda scura e frizzante ad Atlanta. Era nata la Coca-Cola. Celebriamo oggi la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, oltre alle giornate della memoria e della riconciliazione per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. E con questo è tutto, vi auguro un buon venerdì.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN e la favola del giorno.
1: Vi presentiamo la nuova rubrica di Fiabimbi Terra dei Sogni. Why, mami? Risposte da favola a tutti perché. Perché le foglie cambiano colore in autunno? Nel bosco di Foglia d'Oro, dove ogni albero ha un nome e ogni foglia una storia, viveva una giovane foglia di nome Lilla. Lilla era verde come una mela acerba e viveva felice su un ramo di quercia, accarezzata dal sole e cullata dal vento. Un giorno, mentre l'aria diventava più fresca e il cielo si faceva dorato, Lilla guardò le sue amiche foglie e si accorse che stavano cambiando colore. Alcune diventavano gialle, altre rosse, altre arancioni come il tramonto.
2: «Che sta succedendo?» chiese Lilla preoccupata. «Perché non siamo più verdi?»
1: Dal tronco arrivò la voce profonda della quercia madre, l'albero più antico del bosco. «È l'autunno, piccola Lilla. È il momento in cui la natura si prepara al riposo.»
2: «Ma perché cambiamo colore?»
1: chiese Lilla stringendosi al ramo. La quercia madre sorrise. «Durante l'estate il sole ci aiuta a produrre una sostanza chiamata clorofilla, che ci rende verdi e ci permette di nutrire l'albero. Ma quando l'autunno arriva e il sole si fa più debole, la clorofilla scompare piano piano. E così i colori che erano nascosti sotto il verde finalmente si mostrano.»
2: «Quindi il giallo, il rosso, l'arancione erano già dentro di noi?»
1: chiese Lilla stupita. «Sì», rispose la quercia madre. «Erano lì, in silenzio, aspettando il momento giusto per brillare. Il modo in cui la natura ci saluta prima del grande sonno dell'inverno.» Lilla guardò le sue nuove sfumature dorate e si sentì speciale. Non era più solo una foglia verde, era un piccolo quadro vivente, un messaggio dell'autunno. E da quel giorno, ogni volta che un bambino vede le foglie cadere e cambiare colore, può immaginare Lilla che sorride e dice:
2: «Il mio colore è un segreto che l'autunno ha svelato.»
1: Arrivederci al prossimo Why Mami! Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fiabimbi Terra dei Sogni.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
5: Sono le 8:01.
0: URL.

0: E il weekend è già nell'aria qui al Comedy Radio Show. Ben ritrovati, ciao a tutti, buon venerdì. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Tu già sei con la testa all'aperitivo, le cose tue. Rimani concentrato oggi, mi
1: it's
0: raccomando.
1: It's my life, and it's now or never.
0: Alleluia.
1: Sì, hai cantato 8 canzoni insieme, un medley, un mashup.
0: Vero, ho fatto It's My Life.
1: It's My Life, alleluia. It's Raining Man. Bello però, ti posso dire It's My Life, alleluia.
0: Sì, bello.
1: It's
0: bellissimo.
1: My Life, alleluia.
0: Va bene, possiamo andare, possiamo cominciare.
1: Io chiuderei la puntata. Mandate solo musica, sì oggi.
0: Allora, tra l'altro oggi abbiamo il caso umano della settimana.
1: Sì, come no, oggi
0: che
1: abbiamo
0: essere io, che,
1: ma tu ogni tanto, tipo quello che fa le canzoni le inventa. No, in questo caso abbiamo la persona che dice arrivo tra 5 minuti.
0: E quello sei tu.
1: E quello sono io. Io scrivo sto arrivando. Anzi, sai cosa scrivo io?
0: Sì, perché dici 5 minuti ti dai da solo.
1: No, infatti, io invece scrivo arrivo con tante O,
0: come a far credere che tu stia correndo.
1: E invece quelle O rappresentano la fretta di io che mi sbrigo a uscire di casa.
0: Non è vero. Tu quando mi scrivi arrivo sei al bar.
1: Sono
0: qua
1: appena
0: sotto
1: uscito
0: a prendere
1: di casa.
0: Il caffè.
1: Ma magari Ale, ma magari sono appena uscito di casa.
0: Bene,
1: bene.
0: Ora si spiega tutto.
1: Bene.
0: Quindi poi andiamo avanti con abbiamo oggi un bel
1: strano ma vero.
0: Strano ma vero. Guarda, ti giuro, io veramente sembra è strano ma è vero.
1: Beh, è quello, è così.
0: Sì, però a volte veramente non ci credo. Ho paura che siano delle fake news. Poi vado, io faccio tutto il lavoro redazionale, vado a cercare, mi documento. Tutto vero, concorso per imitatori di gabbiani.
1: Ah.
0: Cioè, ti rendi conto?
1: Che si mettono.
0: Esatto, come fa il gabbiano?
1: Così più o meno.
0: Sto male. Va bene, lo andremo a approfondire tra poco.
1: Sì.
0: E poi hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Il nome completo di Pablo Picasso.
1: Ah.
0: Cioè addirittura,
1: una
0: rubrica ci dedichiamo oggi. Perché ovviamente non è tanto. Ma tu lo sai come si chiama Pablo Picasso?
1: Avrei detto Pablo.
0: Ha un nome più lungo di Albus Silente, per intenderci. Con i relativi commenti ovviamente sotto di gente che giustamente...
1: Questo mi piace molto, non lo sapevo.
0: Sì. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Ci siamo, sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Andiamo, via.
1: La persona che dice arrivo tra 5 minuti e poi non arriva mai è il caso umano della settimana. E vediamo un po' le fasi della sua vita, di questa persona, come agisce. Fase 1, l'annuncio ottimistico. Arrivo tra 5 minuti.
0: Aperta e chiusa parentesi, Alo sta parlando di se stesso.
1: Infatti, oggi è autobiografico. Arrivo tra 5 minuti viene detto con sicurezza, detto con convinzione, detto mentre è ancora in pigiama. O nel mio caso mentre sto uscendo, dai.
0: Meglio,
1: un pochino meglio. Fase 2, la realtà oggettiva. La persona che dice arrivo tra 5 minuti non sta arrivando, non si sta preparando, non ha nemmeno iniziato a pensare di prepararsi. È ancora nella fase, scrollo un attimo e poi mi muovo.
0: Mamma mia.
1: Fase 3, la matematica del ritardo. I suoi 5 minuti equivalgono a 12 minuti reali se è motivato, 25 minuti se deve vestirsi, 40 minuti se deve trovare le chiavi, 1 ora e 10 se stavo finendo una cosa.
0: Vabbè, lì ti dai un range esatto.
1: Non esiste, ma non lo aspetti più. Fase 4, la comunicazione tossica. Tu scrivi, ma dove sei? Risposta, quasi lì. Che significa, sto ancora cercando le scarpe. Fase 5, l'accettazione. A un certo punto capisci che non arriverà mai in 5 minuti e fai pace con l'universo. Ti siedi, respiri e ti chiedi perché continui a crederli. La conclusione scientifica. La persona del 5 minuti vive in un fuso orario tutto suo, un luogo dove il tempo è un concetto astratto e la puntualità un'opinione. Noi quindi non giudichiamo qui il caso umano della settimana, lo aspettiamo, anche se lui dice che arriva tra 5 minuti.

0: spot.
1: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Il caso umano della settimana, colui che dice arrivo tra 5 minuti e non arriva mai, devo dire che mi ha fatto riflettere su due aspetti importanti. Io non sopporto i ritardatari, però in realtà l'invidio. L'invidio, perché il ritardatario in realtà è un illuminato, nel senso che c'è gente che dice ah no, non ha rispetto, no. Sì, vero, ma in realtà io invidio la loro cioè io ho sensi di colpa per qualsiasi cosa, cioè non lo so, ho sensi di colpa per la guerra fredda, non c'entro niente, non ero neanche nata.
1: Pensa.
0: Quindi io proprio non arrivo in ritardo, non tanto perché io sia una persona corretta, sì lo sono, molto educata, ma proprio perché mi si mangia il senso di colpa, se no, cioè mi preoccupo troppo del far aspettare l'altro.
1: Comunque è una cosa rispettosa.
0: Sì, però un po' di leggerezza sti cazzi.
1: Sì, però se io ti do appuntamento alle 21 per cena, se arrivi alle 22:12.
0: No, certo. Però io invidio quella, perché quella tranquillità si rispecchia poi anche in tante altre cose.
1: Quello è vero.
0: Io sono super iper organizzata, ma in realtà non è che è perché io sia, è perché proprio mi mangia l'ansia. E invece
1: no, in quel caso è vero, io sono poco ansioso, ma dovrei essere più rispettoso di chi aspetta.
0: Poi secondo aspetto non me lo ricordo più su cui avevo riflettuto, quindi
1: però questo era bello ciccioso. Quindi
0: andiamo ai messaggi.
1: Andiamo da Valentina. Ciao Vale. Il mio migliore amico dice sempre arrivo tra 5 minuti. Una volta l'ho cronometrato, è arrivato dopo 47 minuti. Io ormai quando lo sento lo traduco automaticamente in ci vediamo quando ci vediamo. Potrebbe dire così un ritardatario,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Essere consapevole e dire ci vediamo quando arrivo.
0: Sì, oppure fatti come faccio io con Alo, che do sempre ad Alo mezz'ora prima,
1: sì,
0: l'appuntamento.
1: Vero.
0: Oramai lo sa e quindi arriva comunque quando gli
1: pare. E fai bene.
0: Andiamo avanti.
1: Stefano, la mia ragazza mi ha scritto 5 minuti e scendo. Ho fatto in tempo a parcheggiare, fare un giro dell'isolato, ascoltare due canzoni e rivalutare la mia vita. Quando è scesa mi ha detto pure: ma perché sei in anticipo?

0: Lì non vi siete messi d'accordo, caro Stefano.
1: Mi è venuto in mente il secondo aspetto a cui ho pensato. Quando sarebbe da fare? Chi è che ha il coraggio di farlo, lo faccia e ci scriva nei prossimi giorni. Sì. Riprendiamo l'argomento. Quando uno ti fa aspettare tanto, perché non sparire, ok? E andarsene e aspettare il messaggio del tizio che arriva e dice: ma dove sei? Capito? Ribaltare la situazione. Sbam bam.
0: Bello, mi piace.
1: La prossima volta aspettatelo.
0: Sì, infatti.

proseguiamo con le assurdità in questo venerdì insieme qui al Comedy Radio Show. Tra poco, per il capitolo appunto strano ma vero, parleremo di un concorso per imitatori di gabbiani. Cioè,

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Bellissima.
5: Più ascolti.

0: Mi aspetto da te, caro Alo, un po' di ambience, per favore. Eccoci qua alla rubrica Strano ma vero, non è Quark, ma è il concorso di imitatori di gabbiani, così come avete potuto ovviamente ascoltare dall'imitazione del nostro Alo. Allora, esiste questo concorso, non me lo sono inventato, è un evento molto sentito, tra l'altro, chiamato Campionato Europeo di imitazione del gabbiano, Europees Championship Mugenschauen.
1: Non credo sia inglese, credo sia
0: Mewen Schrewen,
1: sì,
0: insomma, vabbè, non si può dire, ma non si può.
1: Vabbè, gabbiani, insomma.
0: Sì.
1: No, campionato europeo di imitazione dei gabbiani.
0: Adesso sono troppo curiosa e
1: andiamo, credo sia tedesco,
0: in diretta su Google
1: Translate,
0: traduttore,
1: sì.
0: E andiamo a vedere. Nel frattempo puoi fare, se vuoi, il verso del gabbiano. Così, per intrattenerci.
1: Io potrei fare magari tra i primi cinque.
0: Sì.
1: Ho avuto il fiatone nel farlo.
0: Posso dire che comunque i gabbiani sono molto stronzi. Cioè...
1: sono cattivi.
0: Che cosa sarà?
1: Sono cattivi, sono
0: danese?
1: Cattivi.
0: Danese sarà. Che cosa sarà?
1: Cos'è? Te lo dice comunque.
0: Olandese.
1: Olandese.
0: Olandese, attenzione, olandese.
2: Europees Kampioenschap Meeuwschreeuwen.
0: Dai, non si può dire. Non
1: sì.
0: Si può dire. Europees Kampioenschap Kampioenschap Meeuwschreeuwen.
1: Ma noi siamo italiani, lo diciamo.
2: Europees Kampioenschap Meeuwschreeuwen.
0: Meeuwschreeuwen sono i gabbiani.
1: Questa, penso di sì. Questa è una lingua molto difficile,
0: vabbè,
1: il fiammingo.
0: Andiamo con la spiegazione.
1: Sì, sì.
0: Quindi si svolge annualmente nella città costiera di Depan in Belgio,
1: sì,
0: solitamente presso dei pub locali.
1: Sì.
0: E l'obiettivo della competizione è sicuramente ironico, ma anche un risvolto serio, perché insomma, si vuole migliorare l'immagine dei gabbiani, che spesso sono visti come creature fastidiose. Infatti, che ho detto io prima,
1: che sono cattivi.
0: Ho fatto subito gabbiano shaming. Ho detto che sono stronzi, no? Cattivi.
1: Beh, però sfondano
0: beh,
1: le buste.
0: Sono cattivi,
1: beh,
0: di
1: Roma
0: solito,
1: sfondano le buste dell'immondizia.
0: Anche in altre città.
1: Comunque, inquinano.
0: Niente, lo scopo è quello di promuovere la simpatia verso i gabbiani.
1: Sì.
0: Ci sono diverse categorie, cioè ci si può iscrivere tra singoli, adulti, giovani, colonie, addirittura gruppi da 2 a 5 persone, e i criteri di valutazione sono molto severi, perché c'è una giuria professionale che assegna i punti basandosi su 2 fattori. Sei pronto?
1: Sì.
0: Il suono,
1: eh beh, certo,
0: che vale 15 punti,
1: eh beh,
0: l'accuratezza quindi del grido, no? Del,
1: sì,
0: del garrito,
1: sì,
0: il comportamento 5 punti, quindi la capacità di imitare anche le movenze, l'atteggiamento tipico dell'uccello. E basta, questi sono alcuni dei criteri. Una curiosità è che nell'edizione del 2024-2025, quindi quella, diciamo, appena passata,
1: sì,
0: un bambino inglese di 10 anni, soprannominato Segul Boy, è diventato una celebrità virale vincendo nella sua categoria, quindi junior, dopo essere stato morso da un gabbiano per un sandwich al tonno. Quindi mi sono immaginata tipo Spider-Man.
1: Tipo Spider-Man, è diventato
0: uomo
1: gabbiano. Segul Boy. Bello.
0: Comunque
1: questo.
0: Nel 2025 un gruppo italiano chiamato i Gabbiani Partigiani,
1: pensa che roba,
0: ha vinto la medaglia d'oro nella sezione colonie cantando Bella Ciao nel linguaggio dei gabbiani.
1: Ma pensa che roba.
0: Posso dire che dopo questa veramente tra l'altro la sesta edizione si è tenuta proprio poco tempo fa, il 26 aprile, attirando più di 70 partecipanti da 15 paesi diversi.
1: Io voglio farlo.
0: Tutti i dati per andare a spulciare sul web,
1: no,
0: e vedere per
1: dico,
0: credere.
1: Io mi iscrivo per il 2027.
0: Devi andare a Schauen
1: in Belgio.
0: No,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Partiamo subito dal tratto urbano dell'A24 Roma Termo. A causa di un'auto in panne ci sono lunghi incolonnamenti tra il raccordo e via dei Fiorentini in direzione del centro. La situazione del traffico sul raccordo anulare: in interna file tra le uscite Diramazione Roma Sud e Appia, mentre in esterna si rallenta tra Flaminia e Cassia. Diamo uno sguardo alle consolari: rallentamenti e code interessano la Cassia tra la Storta e la Giustiniana, poi incolonnamenti sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. Poi a sud della capitale, sulla via Appia, da via dei Laghi a via delle Capannelle, si sta in coda in direzione del centro. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
5: Sono le 9:01.
0: VRN Radio. The Calming Radio Show.

0: abbiamo parlato abbondantemente, devo dire, del campionato europeo di imitazione del gabbiano, incredibile, diviso per categorie, con criteri di valutazione. Una volta ha vinto anche un gruppo di italiani cantando Bella Ciao in gabbianese.
1: Ah, fantastico.
0: Che dire?
1: Devo trovare il video.
0: Sì, dobbiamo trovarlo. Andiamo a leggere i messaggi. Ci scrive Jody, dice: ragazzi, io non so cosa sia più assurdo, il fatto che esista un campionato di imitazione dei gabbiani oppure il fatto che ci siano persone che ci si allenano sul serio. Comunque, rispetto totale per chi sa fare il garrito perfetto, ascoltatore rimango un ascoltatore incredulo. No, ti giuro, Marco, è tutto documentato. E Marco, Jody. Andiamo invece da Marco. Marco dice: sto immaginando la scena di un pub in Belgio, gente che urla come i gabbiani, una giuria super seria che assegna punti al verso più realistico. Se me lo raccontavano, se me l'avessero raccontato comunque, Marco,
1: vabbè
0: adesso. Avrei pensato fosse uno sketch. Invece è tutto vero. Ma la cosa... sono ancora confuso ma divertito.
1: Scusami Marco, la cosa che penso io è: ma loro, i partecipanti, si presentano come? Normali, vestiti normali?
0: No,
1: a volte
0: qualcuno,
1: con il costume da gabbiano.
0: Si mette il costume.
1: Beh, quelli sono punti in più, immagino.
0: Beh, sì,
1: no? Sull'outfit.
0: Perché anche le movenze, eccetera, eccetera.
1: Il costume aiuta
0: chi
1: a entrare
0: si
1: nella parte.
0: Di più.
1: Io comunque sono. Io vivo al quinto piano, che è l'ultimo.
0: Sì.
1: E spesso la mattina presto i gabbiani che mi vengono sopra il tè, li sento, quindi potrei prendere ispirazione per allenarmi.
0: Sì, potresti farci uno spettacolo di impro.
1: Quasi,
0: guarda.
1: Quasi.
0: Chiudiamo con Luca che dice: la cosa migliore è che non è solo per ridere, c'è proprio una competizione con categorie tecniche e pure gruppi tipo colonie. Sì, lo raccontavamo prima, infatti il gruppo italiano che ha vinto era una colonia. E poi il team italiano che ecco, vedi, lo dice anche lui, il team italiano che canta Bella Ciao in modalità gabbiano, io non ce la faccio, aiutatemi. Aiutaci tu.
1: Ma aiutateci voi gabbiani. Chissà, sapere cosa pensano i gabbiani di questa roba.
0: Ah, beh, secondo me.
1: Sai cosa direbbero?
0: Ma...

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza. Spot.
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: a un certo punto di voltare pagina, posso dirvelo, perché la storia del campionato europeo di imitazione dei gabbiani è veramente, insomma, sarebbe da approfondire, e quindi ci stavamo perdendo nei meandri delle mille caratteristiche di questo campionato, ma lascio a voi, insomma, il piacere di andare a spulciare sul web tutto, anche perché tra poco ci sarà hashtag flop and roll.
1: Sì,
0: torna la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Attenzione, perché oggi parliamo del nome completo di Pablo Picasso.
1: Chissà.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
4: The more you feel it.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Mi sono imbattuta nel nome completo di Pablo Picasso. Io non lo sapevo.
1: Allora Pablo, ok.
0: Pablo Picasso si chiama in realtà Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano della Santissima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso.
1: Non è possibile. Cioè lui ha tutti questi nomi.
0: Esatto. Che come vuoi commentare?
1: Ma scusa, no, io vorrei capire i genitori quando hanno detto come si chiama tuo figlio.
0: Non lo so, infatti i commenti sul web si sprecano. Andiamo a raccoglierli. Tipo, se tra una parola e l'altra ci infili Bailando, esce il nuovo tormentone dell'estate 2026.
1: È vero.
0: Si chiamava come lo spigolo del mio comodino.
1: Sì. Sì. Santa Maria Santissima Trinità.
0: Poi abbiamo uno che scrive: beh, io Clito l'avrei Clito. Avrei tenuto solo Clito. C'è anche Clito.
1: Clito
0: sì.
1: Ruiz.
0: Clito Ruiz.
1: Sì, Patricio Clito Ruiz.
0: Tutti i santi tirati giù dalla madre in sala parto. Vabbè, questa
1: ma sai,
0: è un po'
1: potrebbe
0: blasfema,
1: essere. Però sì, dai.
0: Scommetto che a scuola, solo per fare l'appello, scattava la ricreazione.
1: Sì.
0: Un altro ha scritto: Macarena.
1: Ah,
0: Poi abbiamo: sua madre voleva 11 figli, ma il padre è stato categorico per uno solo. E allora lei si è sfogata almeno sul nome.
1: Tutti su uno.
0: Poi abbiamo:
1: perché ci sono anche nomi femminili, Maria, Remedios.
0: Poi abbiamo Nepomuceno, punto di domanda.
1: Sì.
0: Proprio così. Al suo nome completo ci aggiungiamo Vien dal mare? Mi sembra più completo
1: sì,
0: così.
1: Certo.
0: Oppure alla fiera, mio padre comprò, tipo, no? Che
1: ma
0: dire?
1: Funzionano tutti.
0: Ce n'è un sacco di commenti.
1: Ma la voglia.
0: Senti questa. Sì, ma quanti siete? Un fiorino. Comunque, concludiamo con: era comodo averlo come compagno di classe. Il tempo di fare l'appello e la lezione era finita. Beh, sì, questa è un po' come la campanella che suona per la ricreazione.
1: Sì.
0: Posso dirti che io non riesco a smettere di leggerli. Pablo per gli amici. Abbiamo.
1: Certo.
0: Pensavo che quello più lungo fosse Chico Felipe Sietano Lopez Martinez y Gonzales, l'amico di Zagor. Che
1: il fumetto, certo. Sì.
0: Invece no. E poi abbiamo: diceva bene Troisi in un film, Massimiliano viene scostumato, è troppo lungo il nome. Lo sai la storia di.
1: Qual è?
0: Cioè, Troisi in un film dice: no, ma come lo chiamiamo? Massimiliano. Quando fa una sciocchezza, Massimiliano, ora che lo chiami, Massimiliano.
1: Certo.
0: Quello viene scostumato, no? Perché ora lo devi chiamare Ciro, che arriva subito.
1: Certo.

0: E con il nome completo di Pablo Picasso, che il nostro Ale sa pronunciare molto meglio di me.
1: E tra l'altro ho anche scoperto che non è un bluff, non è un fake, ma è vero.
0: No, no, è verissimo, è verissimo.
1: E poi vi dico perché.
0: Ok.
1: Ho scoperto anche il perché. Allora, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso.
0: Ecco, perfetto, bellissimo come l'hai pronunciato. Con il nome di Pablo Picasso vi salutiamo. Ma prima,
1: praticamente Picasso decise di firmarsi con il cognome della madre, perché il cognome vero è Ruiz. Picca, perché in Spagna si mette il cognome del padre,
0: sì,
1: e quello della madre.
0: E questo lo sappiamo grazie, okay, a Belen Rodriguez.
1: Ok, Ruiz è il cognome del padre, ma lui ha preferito quello della madre per distinguersi e riaffermare la propria indipendenza artistica rispetto al padre, che era José Ruiz Blasco. Quindi Pablo Picasso era più esotico, no? Più memorabile. Sarebbe rimasto, e infatti è vero.
0: Ok, ma tutto il resto è
1: i
0: nome.
1: Numerosi, allora, perché c'è la tradizione spagnola, almeno all'epoca, di accumulare nomi di santi e parenti. E i numerosi nomi sono stati aggiunti in onore di santi e congiunti, che era una pratica comune all'epoca per protezione. Con lui si sono fatti prendere un po' la mano, volevano proteggerlo un po' troppo.
0: Bene, allora, che dire, io e per fortuna Alessandro Bisogni, nome e cognome molto, diciamo, sì, abbastanza lunghetto, ma si può fare. Torniamo domani. Dove?
1: No, aspetta!
0: Mi sono confusa.
1: Cosa?
0: Mi sono ricordata che domani è un giorno speciale.
1: Domani c'è il best del best del best, il best della Remedios, della Plus, del Picasso,
0: del
1: meglio del comedio.
0: Tutta la settimana,
1: Certo.
0: Domani best off del Comedy Radio Show, quindi torniamo con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con Alessandra Bellotti.
0: E Aridai è qui al Comedy Radio Show.
1: Patrizio Nepomuceno, hola, Pablo Picasso, Ruiz. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Partiamo subito dal tratto urbano dell'A24 Roma Termo. A causa di un'auto in panne ci sono lunghi incolonnamenti tra il raccordo e via di Fiorentini in direzione del centro. La situazione del traffico sul raccordo anulare: in interna file tra le uscite di diramazione Roma Sud e Appia, mentre in esterna si rallenta tra Flaminia e Cassia. Diamo uno sguardo alle consolari: rallentamenti e code interessano la Cassia tra la Storta e la Giustiniana, poi incolonnamenti sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. Poi a sud della capitale, sulla via Appia, da via dei Laghi a via delle Capannelle, si sta in coda in direzione del centro. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: Sono le 10.

0: Ma siamo già a venerdì.
1: Hai visto? Ce lo ricordano i nostri fuochi?
0: I fuochi d'artificio finti.
1: Vabbè, quelli che non si vedono, vabbè, anche tu come sei puntiglioso.
0: Sì. Ehi voi, giù là sotto!
1: Cosa fa?
0: State attenti che scoppiano!
1: Ormai.
0: Dovete sapere, amici a casa, che noi buttiamo fuochi d'artificio fuori dalla finestra della radio, ma non si vedono ovviamente perché è giorno.
1: Esatto. Sono intanto 10 del mattino. Buongiorno a tutti, buongiorno da Fabio Meli, Walter DC.
0: Buongiorno,
1: e da This Time.
0: E da This Time. Tra poco vi parliamo della nuova frontiera tecnologica. Una barca. Parliamo di una barca.
1: Pensate. Una barca, sì, così, detta così è veramente sminuente. Lo facciamo tra poco perché prima ci sono le nostre brioche.
0: Sì, è vero, brioche e cappuccino per tutti, via.
1: E per tutti,

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: ricomincia la puntata di venerdì oggi qua a VRN Radio con una notizia sulla nuova frontiera della tecnologia, principalmente su una barca che non naviga soltanto, ma sembra pronta a volare sull'acqua con soluzioni da competizione estrema. Attenzione ragazzi.
1: Che meraviglia, l'avrete sicuramente vista nelle immagini TV perché è bellissima ed è stata svelata anche la sua livrea, tutta nera con la scritta Ferrari gialla sulla vela e sullo scafo. Stiamo parlando del maxi scafo da 30 metri sviluppato appunto da Ferrari per spingere la vela offshore verso il futuro.
0: Ah, ma questa magari parteciperà anche alle gare poi?
1: Potrebbe anche essere.
0: Comunque il progetto punta a integrare tecnologie derivate dalla Formula 1 e dalla Hypercar con scafo e foil progettati per ridurre l'attrito e far sollevare l'imbarcazione sugli oceani. Ma infatti se guardate le immagini sembra che volano.
1: È vero,
0: e non toccano l'acqua, boh. No. Non capisco.
1: È un concept che richiama proprio il mondo delle hypercar Ferrari, come hai detto giustamente tu, ma applicato alle barche che quindi diventano hypersail. E con una filosofia di velocità estrema che sta già attirando l'interesse delle regate oceaniche internazionali.
0: Ma quindi faranno gare con queste super, super scafi?
1: Ma sai che bella, cioè nera con questo colore giallo, che poi è il colore giallo Ferrari in effetti.
0: Eh sì, giallo Ferrari. Amici a casa, non andremo più in auto, andremo tutti in livrea.
1: Eh sì, certo, te la puoi permettere?
0: Boh.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRN Radio.

0: Tornano le nostre ricette.
1: Finalmente, finalmente.
0: Si comincia oggi con questa prima ricetta che vi proponiamo: bastoncini di verdure. Molto appetitosi. Tagliate le zucchine, carote e peperoni a strisce regolari, poi asciugateli bene per favorire la croccantezza, mi raccomando, così cominciamo bene.
1: E vai con la preparazione: passate le verdure in farina, poi in un uovo sbattuto e infine nel pangrattato che avete sicuramente prima mescolato con sale, pepe e tutte le altre spezie che vi piacciono di più.
0: Disponete su una teglia con carta forno e cuocete fino a 200 gradi centigradi per circa 20-25 minuti. Girandoli a metà cottura oppure in friggitrice d'aria usate 190 gradi centigradi per 15-18 minuti. Ma stiamo facendo un po' un pastellato, no?
1: Sì, esatto. Mi raccomando, sono da servire ben caldi con le salse che vi possono piacere di più. Preparatele in varie ciotoline, ad esempio una con lo yogurt, una con una maionese leggera, oppure una salsa a base di yogurt rivisitata con l'aggiunta di un po' di limone.
0: Ma ragazzi, cioè, ma fantastico, allo yogurt, cioè pucciate sì. le verdurine lì.
1: I bastoncini di verdura belli croccanti e redeni dentro le salsine e poi si mangiano così.
0: Buona. La stanno preparando di là?
1: Io ho sentito accendersi la friggitrice d'aria, quindi
0: via.

io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ma cosa c'è? Un'altra ricetta?
2: Di nuovo, ma che bello, vedi che abbiamo fatto bene a non togliere i grembiulini?
1: Ma cosa stanno preparando questa roba qua?
2: Che meraviglia.
1: Amici a casa, adesso la ricetta, una seconda ricetta, questa qua è una torta al formaggio. Quindi vi dico gli ingredienti: 3 uova, 200 g di farina, 100 ml di latte, 80 ml d'olio e 150 g di formaggio grattugiato, tipo parmigiano o pecorino, vanno bene tutte e due, una bustina di lievito, sale e pepe quanto basta.
2: Quindi prendete una bella ciotola, metteteci dentro le uova, il latte e l'olio che dovete sbattere energicamente e aggiungete poi la farina e il lievito setacciati.
1: Incorporate il formaggio grattugiato, aggiustate di sale e di pepe e mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo. Viene già fame, cioè, vabbè.
2: Come fa a non venirci fame? Versate l'impasto omogeneo che vi diceva Fabio Meli in uno stampo e cuocetelo a 180 gradi per circa 35-40 minuti fino a che ottenete una bella doratura completa.
1: Molto bene, quindi di là abbiamo i bastoncini di verdure, quelli che sono stati fritti,
2: sì, con tutte le salsine,
1: e poi abbiamo la torta al formaggio, quindi direi che l'aperitivo è per questo venerdì delle 11 è pronto.
2: È assicurato. Che aperitivo, ragazzi. Se non avete niente da fare, fate un salto da noi qui in radio, che ma lo facciamo insieme.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
4: The more you hear,

0: Siamo quasi a dare il via a questo fine settimana, quindi in arrivo è imminente, quindi amici a casa siete sempre su VRN Radio, adesso state con noi perché sicuramente vi diamo qualche consiglio per questo weekend tra città d'arte, lago, montagna. Avete tutte le opzioni che potete combinare per un'atmosfera straordinaria per il prossimo weekend, che vi annuncio che sarà bellissimo.
1: Beh, ad esempio, se scegliete la Lombardia, potete andare sicuramente sul lago di Como o sul lago di Iseo, che restano sempre tra le mete più gettonate. Se invece scegliete dei borghi, come ad esempio Bergamo Alta o Mantova, vi immergete nella cultura e nelle passeggiate senza fretta.
0: Vabbè, Bergamo Alta nel weekend è un delirio di gente.
1: Ecco, benissimo.
0: Quindi vi avverto. E se scegliete invece tra relax sul lago, trekking in montagna o in giro per il centro storico, sono tutti eventi che spezzano il ritmo delle vostre giornate, quindi la libertà è veramente allo stato puro lì, eh?
1: Eh sì, e ormai si sa, le mete più ricercate per il weekend in Italia sono sempre i piccoli borghi, quelli meno noti e che negli ultimi anni sono diventati virali proprio grazie ai social e grazie ai viaggi mordi e fuggi.
0: Cosa sono i viaggi mordi e fuggi? Scappa e vai,
1: scappate e fuga, esatto, non rimani lì a dormire.
0: Ma no, che è così bello dormire in un borgo, alzarsi la mattina, far colazione un po' così da contadini, no?
1: Ma sì, ma infatti, ma bando proprio alle cose, ma chi se ne frega, ma spendiamoli sti soldi, godiamocele queste cose, su. Wait.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: ci siamo, lo stanno aspettando tutti, diamo il via al weekend e noi come tradizione Fabio Mele, Walter De Sì e il personaggio che sta per entrare è detto anche l'uomo tromba.
1: Ma no, c'è l'aperitivo, vi prego, ma non possiamo evitare questa volta?
0: Non lo so ragazzi, ma non capisco perché deve essere questa tradizione ogni volta al nostro personaggio, ma sappiamo, cioè riusciamo a intervistarlo, no?
1: Ma come fai che continui a correre dappertutto con sta tromba? Non fa altro che soffiare lì dentro.
0: Preparatevi sulle scrivanie.
1: Ma perché anche tu dai sti consigli inutili?
0: Tutti sulle auto in autofficina, dai.
1: Ma certo, come no, sui cofani, mi raccomando.
0: Siete pronti?
1: Sì.
0: Via! Ma perché? Fabio Mele e Walter De Sì. Fabio Mele e Walter De Sì vi danno appuntamento a domani mattina, se volete sentire il recap di tutta la settimana, alle 7 oppure lunedì di nuovo alle 10.
1: Benissimo, quindi mi raccomando, passate una bellissima giornata e siate puntuali domani mattina, non perdetevi il recap.

0: Così.
1: Ciao a tutti.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovamente bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Partiamo subito dal tratto urbano della Roma Teramo, traffico rallentato per traffico intenso tra via dei Fiorentini e via di Portonaccio in direzione del centro. La situazione del traffico sul grande raccordo anulare, ci sono solo file in interna tra le uscite di diramazione Roma Sud e Appia. Mentre in carreggiata esterna un incidente crea lunghi incolonnamenti all'altezza della via Appia. Sulle consolari invece rallentamenti interessano la Cassia tra la Sorte Giustiniana e incolonnamenti poi sulla via Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali, tutto in direzione del centro. Cambiamo argomento, gli eventi nella capitale. Fino al 17 maggio gli internazionali di tennis giunti alla loro 83esima edizione. I dettagli per raggiungere il Foro Italico in modo sostenibile con il trasporto pubblico sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo alla sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.
0: VRN Radio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon venerdì. Oggi è l'8 di maggio, cari amici, siamo nel weekend, nel fine settimana, anzi, visto che lo dobbiamo dire all'italiana perché noi siamo Verdi, Bianchi e Rossi, il programma, questa è l'ora, dedicata al nostro bel paese, dedicata all'Italia. Io sono Francesca Romana e tra poco si parte con l'agenda, con i compleanni. E a proposito di compleanni, ricordiamo un personaggio che oggi avrebbe spento le candeline. È scomparso nel 1977 a Roma. Apriamo una parentesi sui capolavori del cinema italiano con Roberto Rossellini. E poi in queste settimane l'Italia ha ricevuto un Guinness dei primati in Regno Unito. Siamo stati noi a creare, a brevettare il tiramisù più grande del mondo. Si parte col venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel fine settimana, quasi il weekend di Verdi Bianchi Rossi. Ancora ben ritrovati, diamo il via a questo nuovo appuntamento. Io sono Francesca Romana, con noi torna un agendologo, un professionista delle date, dei proverbi. Lui ne sa più, non so di chi.
1: Mi onori.
0: Nel mondo del gossip per quanto riguarda compleanni. Non solo, do il bentornato a Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo quindi subito con l'agenda, le date più importanti nella storia d'Italia di questo 8 maggio.
1: Partiamo dal 1886, viene brevettata la Coca-Cola, ovvero quindi 139 anni fa. Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda che poi è diventata iconica, parliamoci chiaro.
0: Esatto, a livello mondiale, nonostante sia nata negli Stati Uniti d'America e poi sia stato anche un simbolo dell'America in crescita.
1: Poi 1906, prima edizione della corsa automobilistica Targa Florio in Sicilia. Concludo con una data importantissima, 1945, fine della guerra in Europa, della seconda guerra mondiale ovviamente, e dopo anni di occupazioni, resistenza e liberazione ovviamente venne festeggiata anche in Italia.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, Lore, chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Roberto Rossellini, uno dei padri del neorealismo italiano, Vittorio Sgarbi che compie 73 anni, un storico dell'arte e politico di lungo corso, infine Mike D'Antoni che è nato in America però è stato naturalizzato italiano, ex allenatore di pallacanestro.
0: Passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché a parte fare gli auguri a tutti i nostri amici di Verdi Bianchi e Rossi nati oggi, noi vi ricordiamo anche a chi fare in maniera un po' più generica in generale gli auguri di buon onomastico.
1: San Vittore il Moro, martire cristiano del terzo secolo. Concludo infine con il proverbio: maggio ortolano, molta paglia e poco grano. Significa che un maggio troppo favorevole agli orti, quindi con piogge molto abbondanti, può non essere ideale per i cereali.
0: Vedi? Lo dicono anche i detti: basta pioggia, vogliamo il sole. Oh.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: Nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi chiudiamo la parentesi con l'agenda e abbiamo scelto due messaggi al femminile. Abbiamo Stefania e Carola, giusto Lore?
1: Esattamente, Stefania ci tanto li salutiamo ovviamente.
0: Certo, ma salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori di questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Stefania ci scrive: oggi è anche la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Scusami Fra, la Mezzaluna Rossa, aiutami.
0: Allora, la Mezzaluna Rossa è un simbolo umanitario internazionale, proprio come la Croce Rossa. Entrambi fanno parte dello stesso grande movimento, quindi parliamo del movimento internazionale della Croce Rossa e quindi della Mezzaluna Rossa, quindi il concetto diciamo che è identico. Danno assistenza alle persone ferite, porgono anche aiuti umanitari in guerre e disastri, e insomma Croce Rossa e Mezzaluna sono parenti molto stretti.
1: Carola invece ci ha scritto: io sono siciliana e posso garantirvi che dalle mie parti la targa Florio è uno spettacolo e un evento attesissimo, e ovviamente ci crediamo.
0: Quindi buon inizio, in bocca al lupo a tutte le persone che appunto in Sicilia parteciperanno a questa nuova edizione della targa Florio.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

ritrovati nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Io sono Francesca Romana. Tra poco vedo Lorenzo che è già pronto dietro in regia, pronto per entrare. Scalpita, perché tra poco parliamo di un periodo del cinema italiano. Si torna a quel neorealismo del grande Roberto Rossellini che abbiamo citato durante l'agenda, perché è scomparso a Roma nel 1978, ma appunto nasce nei primi del Novecento in questo 8 di maggio. E a lui che dedichiamo una parentesi, ed è così che lo ricordiamo, a Verdi, Bianchi e Rossi, un padre del cinema italiano.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Stop!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: VRN Radio. Bellissima.
8: Your radio station.
9: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: suono del venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Questo, beh, cari amici, arrivati quasi all'inizio di questo fine settimana, io sono Francesca Romana, come sempre con noi torna Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E apriamo una nuova rubrica, parliamo di cinema, parliamo di film e di eccellenze in questo campo italiano, insomma ne abbiamo veramente tantissime. Però oggi, visto che l'abbiamo già citato nell'agenda e abbiamo ricordato il grande personaggio di Rossellini, noi vogliamo parlare del suo modo di fare cinema, di vedere attraverso quella lente con cui poi lui andava a riprendere un'Italia che, beh, è ben diversa da quella che conosciamo oggi, per fortuna.
1: Esattamente, perché Rossellini, che ha fatto la storia ovviamente del cinema italiano, a Rossellini non interessava abbellire, non gli interessava far sognare, voleva raccontare, più che altro raccontare la storia di strada dell'Italia.
0: Anche perché ci troviamo nel periodo del dopoguerra italiano.
1: Esattamente.
0: Quindi, diciamo, tante città che si stavano ricostruendo, tante città invece che stavano proprio iniziando a vivere nel periodo del boom economico, quindi subito dopo il dopoguerra, e tramite il suo movimento, ovvero il neorealismo, Rossellini ha deciso di imprimere su pellicola quello che si stava vivendo.
1: E ad esempio, forse il film più famoso che ho visto è Roma città aperta, che descrive meravigliosamente, diciamo, quel periodo, oppure Paisà. E quindi, come hai detto giustamente tu, Fra, lui scendeva per strada tra la gente, si soffermava sui volti e sceglieva anche così gli attori. Quindi, diciamo, molto molto diverso rispetto al cinema odierno, però ovviamente ai tempi era tutto più semplice, più umano, e lui era proprio così, umano.
0: Ed è così, quindi, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, che lo ricordiamo, data di nascita, 8 maggio 1906, scomparso a Roma, nella sua città, il 3 giugno 1977. Lui che ha lasciato una grandissima eredità cinematografica all'Italia e tanto da imparare dal neorealismo degli anni 60.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Chiama Stefania.
11: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
10: Ora però posso chiamare senza auricolare?
11: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
10: Ma io non ti butterei mai.
11: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
12: Sono le 12 e un minuto.
0: VRN Radio.

0: Abbiamo parlato di un grandissimo personaggio del cinema italiano, del passato, in questa nuova rubrica e nuovo appuntamento appunto dedicato a questa eccellenza del Made in Italy, perché anche parlando di film, nonostante il mercato importantissimo degli Stati Uniti d'America, perlomeno in passato, ma tutt'oggi, e noi italiani siamo bravi a raccontare delle storie. Ancora ciao al nostro Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo parlato del grande Rossellini perché oggi appunto cade l'anniversario della sua nascita, quindi nato l'8 maggio 1906, scomparso poi il 3 giugno 1977 a Roma. Abbiamo raccolto un po' di vostri ricordi relativi ai film del grande Rossellini, e c'è qualcuno che parla anche di sua figlia, giusto?
1: Esattamente, perché Claudio ci ricorda che Rossellini ha anche lasciato in eredità una grandissima attrice, ovvero Isabella, e ha scritto: ha preso tanto dal padre, secondo me, eleganza e profondità.
0: Non solo Isabella Rossellini, che nel 2025 ha ricevuto un premio Oscar come attrice non protagonista, ma poi insomma io immagino, comunque Isabella Rossellini è adulta, che però vivere e trascorrere una vita con personaggi di una certa levatura in ambito cinematografico, imparare tanto anche dal padre, comunque ha avuto un bel ascendente su
1: sicuramente
0: di lei, e ne vediamo i risultati.
1: Concludiamo con Ginevra: ciao VBR, Roma città aperta, visto al liceo mi aveva sconvolto, concordo con te, mi sono molto emozionato.

0: transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

Dal cinema in tavola, noi italiani abbiamo tantissime eccellenze, ma vi voglio parlare di questa, che non è da poco perché siamo entrati nel Guinness dei primati. Qualche settimana fa l'Italia ha raggiunto un importante obiettivo andando a creare il tiramisù più grande, più lungo, più esteso del mondo. Solo noi potevamo fare un'impresa del genere. Il tutto si è tenuto in Regno Unito con una dedica speciale e ne parliamo tra poco qui nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
4: Bellissima.
5: Più l'ascolto.

0: siamo nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, quasi al fine settimana. Io sono Francesca Romana con voi dall'inizio di questo appuntamento di oggi. C'è anche il nostro Lore con noi, con voi. Ciao Lore.
1: Sono sempre qui, ciao Fra.
0: Ma meno male, direi. Allora, oggi Lore, parliamo di una cosa molto che ci fa molto lustro come
1: molto,
0: Italia.
1: Una cosa molto grande anche, direi.
0: Sì. Andiamo oltre Alpe, sì. Oltre Mar Stretto della Manica.
1: Esatto.
0: Andiamo nel Regno Unito perché noi italiani abbiamo raggiunto un bel record.
1: Esattamente, ovvero il tiramisù, ragazzi, più grande al mondo. E parliamo di 440 metri e 58 centimetri fra.
0: 400.
1: Cioè, tipo una pista d'atletica, capito?
0: La mia domanda è dove nel senso l'avranno esposto in una, non lo so, in uno stadio,
1: esatto,
0: un posto molto grande.
1: In una mega sala, perché poi per finirlo, cioè per mangiarlo, quanta gente ci vuole?
0: Io
1: basto da solo, lo consiglio, cioè in caso vengo io.
0: Penso che abbiano allestito, perché poi nel senso adesso è bello raggiungere Guinness dei primati,
1: sì,
0: avere
1: esatto,
0: questo
1: ma di moda.
0: Insomma, questo titolo a noi italiani, però comunque le cose non vanno buttate. Spero che
1: esattamente
0: non siano buttate.
1: Poi senti che numeri: 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 128.000 savoiardi. Cioè hanno svaleggiato praticamente 20 supermercati per fare questo tiramisù.
0: No, non solo, io spero che le dosi siano state
1: ben distribuite,
0: giustamente. Perché poi immagino il mal di stomaco, che sarà stato buonissimo.
1: Ci credo
0: per
1: anch'io, per carità.
0: Però beh, bello importante, massiccio come tiramisù.
1: Poi infine due cose importantissime: questo enorme tiramisù è stato dedicato al re Carlo e alla regina Camilla, e soprattutto dopo il record il dolce è stato tagliato e distribuito al pubblico, e da lì è anche nata una raccolta fondi. Sono stati raccolti ben 20.000 sterline, quindi complimenti per questo record che ha anche regalato gioia ai più bisognosi.
0: Non solo, che ha donato a noi italiani un vero e proprio Guinness World Record nel Regno Unito. I can see

0: Armina qui, la quinta puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio ancora Lorenzo per essere stato qui con noi in questo venerdì. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci d'altronde. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, noi siamo quelli che parlano d'Italia. Io sono Francesca Romana e vi ricordo che ci sentiamo anche nel weekend, quello un po' più avanzato, nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: QRN News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Si profila una pesante sconfitta per il partito laburista del premier Starmer nelle elezioni amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, il Labour dimezza i consiglieri, viene superato come primo partito da Reform UK, del populista di ultradestra Farage, molto vicino a Trump. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i Verdi di Zach Polanski e i liberal democratici. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia. Il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali nel 2016. 21 le tappe, 7 arrivi in salita, una crono individuale. Chiusura a Roma il 31 maggio ed è tutto, a più tardi.
2: Sono le 13:03.

0: E ce l'abbiamo fatta.
1: Ed è venerdì.
0: Buon pomeriggio cari amici miei, ben ritrovati, come state? Venerdì, finalmente fine settimana su Telesuono, fine settimana in tutto il mondo. Ultimo appuntamento di delle hit al momento sulla nostra radio per questa settimana. Ma state sereni perché presto ritorniamo. Nel 1872 inaugurato il Metropolitan Museum of Art di New York, con la voglia di lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra civile, l'America salutò nel 1872 l'inaugurazione di un museo che nel corso degli anni sarebbe diventato custode prezioso dell'arte d'ogni forma e tempo. Questo è quello che accadeva tanti anni fa. E poi, per quel che riguarda la musica, nel 1967 nasceva Kurt Cobain, grande, insomma, grande della musica rock, che ha fatto una fine che non doveva fare, ancora disputa di processi, non si sa bene come sia morto, però lo ricordiamo perché ha segnato la storia della musica rock e pop rock, che tra altre cose ci vedrà protagonisti nel fine settimana con Zone Rock. Ma intanto dov'è che si ascoltano le hit del momento? Dov'è che si ascoltano le migliori canzoni del momento? Dov'è che accade tutto questo? Su VRN.

Per l'ultima volta in questa settimana vi do i contatti giusti: 375 863 2965, il sito internet della nostra radio brmradio.eu, da andare sempre a consultare per rimanere aggiornati, il sito internet anche di Zona Rock, zonarock.net, per cominciare anche a prepararvi per quello che sarà la domenica, dove staremo insieme, non vi liberate di me, dove staremo insieme in giro nella musica rock e pop rock, le applicazioni della nostra radio da andare a seguire, mettere i cuoricini sui nostri post e taggarci, perché se ci taggate vi ricondividiamo e, come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo. E poi anche l'IG di Zona Rock, cercare Free Zona Rock, le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment. Sono stato veloce oggi nel ricordarvi queste cose. Io stavo cercando qualcosa sul web un po' da poter condividere con voi e ho trovato qualcosa di niente male. Tra un po' ve ne parlo.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie, trova lo Stato.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

ciao chat, ho un appuntamento, mi puoi aiutare? Un'indagine rivela che il 27% dei giovani chiede consigli alla IA per affrontare un giorno, un primo date, una prima data, ovvero un primo appuntamento. Il 66% lo usa per sfogarsi dopo un litigio, e poi insomma il restante percentuale lo usa per chiacchierare del più e del meno. Tutto sconcertante. L'intelligenza artificiale non risponde più solo ai dubbi quotidiani. Secondo un'indagine, un quarto dei giovani intervistati chiede aiuto alla IA prima di andare da un primo appuntamento e oltre la metà lo utilizza per sfogarsi dopo una discussione o una delusione sentimentale. A conquistare il cuore della metà degli intervistati sono l'empatia e l'assenza di giudizio dimostrate dalla IA. Ed un 4% ha addirittura sentito le farfalle nello stomaco parlando con una chatbot. Silenzio di riflessione. Voi di tutta questa roba che durante la settimana ne abbiamo parlato più volte dell'intelligenza artificiale. Cosa ne pensate? Quando avete problemi sentimentali, usate la IA, l'intelligenza artificiale?

quasi in chiusura di settimana di Telesuono, parliamo di animali che questa settimana non ne abbiamo parlato, che c'è un pinguino che nuota per 8000 km ogni anno per rivedere l'uomo che gli ha salvato la vita. Succede che nel 2011, secondo diverse testimonianze diffuse online, João Pereira de Souza trovò un pinguino di Magellano in difficoltà su una spiaggia vicino Rio de Janeiro, in Brasile ovviamente. Era sporco di petrolio e molto debilitato. Lo pulì con pazienza, lo nutrì con pesce fresco e lo chiamò Dim Dim. Dopo qualche tempo provò a rimetterlo in mare, ma il pinguino continuava a tornare da lui. A quanto si racconta, anche dopo averlo portato lontano per liberarlo, l'animale riuscì comunque a ritrovare la strada di casa. Rimase con lui, pensate, per ben 11 mesi, poi sparì, ritornò e da allora, secondo vari racconti, tornerebbe periodicamente a fargli visita, creando una storia che ha fatto il giro del mondo sui giornali e sul web. Lasciatemelo dire, una vicenda che è curiosa, senza dubbio, però che mostra quanto possa essere forte il legame tra uomo e natura, quanto gli animali possono essere riconoscenti nei nostri confronti. Lo dico sempre, gli animali un punto sopra l'essere umano.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Siamo arrivati anche quest'oggi all'appuntamento con il Living in the Past, puntuale come sempre quando si arriva a quest'ora del pomeriggio su VRN. Ci andiamo indietro nel passato a leggere un po' le date importanti che riguardano il mondo della musica. Vi porto indietro al 1928, quando nasce a Polignano a Mare il grande Domenico Modugno. Nel 1966 Iva Zanicchi pubblica il singolo La notte dell'addio. Nel 1970 nasce a Etterbeck il cantante di origini italiane Lara Fabian. Nel 1973 Claudio Baglioni raggiunge la vetta delle hit parade con Questo piccolo grande amore. 6 anni dopo, nel 79, Loredana Bertè entra in classifica con la sua Dedicato. Andiamo negli anni 80, perché nel 1989 ci lascia la cantante Cristina Medei. Nel 1999, 10 anni dopo, Zucchero lancia Puro Amore. Andiamo nel nuovo millennio, perché nel 2018 La musica non c'è di Coez è il brano più ascoltato su Spotify. Nel 2020 Emma domina Rai Play radiofonico con il singolo Stupida Allegria. E nel 2023 Noi, Loro, Gli Altri di Marrakesh ottiene il quinto disco di platino.

come abbiamo iniziato a Telesuono, lo concludiamo con Ligabue che ci fa capire che finalmente è venerdì e non bisogna più rompere le scatole. Perché è iniziato il weekend, finalmente il nostro meritato riposo. Poi qui su Telesuono ci risentiamo lunedì come al solito, ma vi ricordo che domenica non vi liberate di me perché ci andiamo a fare una passeggiatina rock e pop rock all'insegna di Zona Rock. Questo è quello che accadrà. Quindi per me è solo oggi pomeriggio e sabato mattina, poi di nuovo qui in radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare, traffico rallentato a causa di lavori tra le uscite Pontina e Tuscolana. Poi in esterna, coda a tratti, ma qui per traffico intenso tra Cassi e Salaria. Poi qualche disagio segnalato sulla via Flaminia con rallentamenti dal raccordo fino alla tangenziale. Cambiamo argomento, gli eventi nella capitale. Fino al 17 maggio gli internazionali di tennis, giunti alla loro 83esima edizione. I dettagli per raggiungere il Foro Italico in modo sostenibile con il trasporto pubblico sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo alla sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:02.

Ed è arrivato il venerdì, benvenuti, benvenuti, ci siamo anche oggi pronti, belli, carichi. E qua che abbiamo preparato tante belle cose per... poi la musica non vi dico, io sto già vedendo la scaletta. Si parte anche oggi con 5 in condotta. If you're

Ma è la nuova tendenza, la tendenza di moda per l'estate? Io spero per sempre, insomma, ecco. Quella, adesso io non so come spiegarla, non c'ha un nome particolare, ecco. Ma arriva come al solito dalle star, che quando poi, insomma, propongono qualcosa, diventa di tendenza. Ecco, praticamente la nuova tendenza è quella che si intravedano i capezzoli sotto l'abbigliamento, ecco, sotto la maglietta, anche sotto il reggiseno. Sì, ecco, quindi mi raccomando, capezzoli in vista, cioè adesso non fuori tutto, voglio dire, ma che si veda la forma. Questa sembra sia la nuova tendenza, evviva!

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

Ma no, quando ho letto la notizia ho detto ma non ci credo, ma quanti anni c'hanno questi e ancora sfornano dischi? Sì, siamo in attesa, in molti sono in attesa del nuovo album di Rolling Stones e adesso è ufficiale, uscirà il 10 di luglio in tutto il mondo e io non vedo l'ora di sentirlo.

parlare di tendenze, e in questo caso non parliamo di tendenze di abbigliamento, non parliamo di capezzole in evidenza come abbiamo fatto prima, ma parliamo di colori per la casa. Sì, la nuova tendenza per la casa, questo arriva anche dal salone del mobile e così via, ecco, e vuole la casa particolarmente colorata. No, c'è stato il periodo, no, in cui tutto era grigio, il grigio tortora a casa. Ecco, adesso basta, bisogna cambiare tutto, perché in casa vanno toni felici e molto accesi, quindi vai di rosso, arancione, giallo, verde, e chi più ne ha più ne metta.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

Ma quanto ne abbiamo bisogno, almeno io quanto ne ho bisogno di questi consigli per la prova costume. Ne parliamo quasi ogni giorno, eh. Allora, ecco, 5 consigli dagli esperti per rimettersi in forma nel giro di un mese. Ecco, è un sogno, ma vediamo, si può provare, eh. Male non fa, perché ci dicono gli esperti, bisogna partire con una colazione equilibrata che accende la giornata e ti fa sì che non ti avvengano degli attacchi di fame fuori controllo e dove mangi delle schifezze. E a tavola essere smart, ci deve essere una fonte proteica ad ogni pasto che sostiene la massa muscolare e prolunga la sazietà, e poi vai di frutta secca, fresca, verdure e così via. E per la pancia piatta, masticare con calma, ridurre le bevande gassate e alternare crudo e cotto. E poi naturalmente allenamento, tanto allenamento, movimento, fare le scale, lasciate stare l'ascensore, cercate di fare, di parcheggiare lontano, ecco, per fare qualche passo in più. E poi sì alla vita sociale, perché dicono fa bene anche questo, cioè star bene anche mentalmente sereni aiuta anche a rimettersi in forma. Bello sta cosa. E poi naturalmente bere tanto.

0: Oh, bella sì la primavera, ma caspiterina, arrivano anche gli insetti con la primavera, le zanzare fastidiosissime. E poi c'è sta cosa che è un po' preoccupante anche, che riguarda i morsi di ragni velenosi. Attenzione, la cosa non riguarda strettamente noi al momento, ma si sta registrando soprattutto al sud dell'Inghilterra. Ecco, c'è questo ragno particolare che è al centro dell'attenzione. C'è un nome impronunciabile, ma è conosciuto come la falsa vedova nera. Ecco, una specie di ragno ormai diffusa appunto soprattutto nel sud dell'Inghilterra, che è velenoso, e da qui l'aumento dei ricoveri legati ai morsi di ragni velenosi. Ecco, speriamo se ne resti lassù in Inghilterra, va.
1: 5 in condotta.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
14: Sono le 15:01.
0: VR.

Oh, tra i vari record che ogni tanto ci vengono segnalati ce ne sono davvero di strani. Questo riguarda la città più soleggiata al mondo, cioè quella che durante l'anno ha il maggior numero di ore di sole. Sono oltre 4.000 ore di sole annuali, le temperature fino a 50 gradi. Non si trova in Africa, ma si trova nello stato dell'Arizona, si tratta di Yuma. Io mi ricordo che questa città di Yuma, la vedevamo nei fumetti una volta, no? Perché era lì ambientavano le storie di Tex Willer o cose simili. Ecco, vabbè, insomma, questa Yuma, che si trova appunto nell'Arizona, secondo il Guinness World Record, è la città più soleggiata della Terra. 4.055 ore di sole all'anno su un massimo teorico di 4.456, cioè in pratica lì il sole spende per almeno il 91% del tempo disponibile. Ecco, 4.055 ore contro il Regno Unito, che lo scorso anno ad esempio si è fermato a 1.648 ore di sole.

si riducono sempre all'ultimo minuto, che le cose, insomma, sai, ma no, ma aspetto, le faccio più tardi, insomma, oppure ci metto tantissimo, non inizio un lavoro, ma sì, lo inizierò più tardi e così via. Beh, attenzione, secondo questa ricerca non si tratta di pigrizia, meno male. Ecco, se vi dicono che siete pigri perché procrastinate, perché non volete iniziare a lavorare, perché ci mettete tanto, ecco, sappiate che ditelo a chi vi dice così, è colpa della legge di Parkinson. Io non so se è lo stesso del morbo o se è un altro, ma sto signor Parkinson ha inventato questa legge che dice che il nostro cervello lavora meglio sotto pressione. Cioè, come funziona? Cioè, il concetto è semplice: il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo disponibile per il suo completamento. Cioè, se tu hai 2 ore per fare un lavoro, lo fai in 2 ore, ma se tu hai 10 ore per fare quel lavoro lì, beh, ci metterai 10 ore.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

Oh, anche oggi parliamo di tendenze e tendenze di moda. No, quella di ieri mi piaceva particolarmente, no? La tendenza che si devono vedere i capezzoli sotto agli indumenti, si devono intravedere, no, non vedere, intravedere, ecco. E la notizia di oggi invece ci dice che sono tornati i pantaloni capri. Adesso non è facile spiegarvi quali sono i pantaloni capri, ecco, magari andate a cercarli sul web, ma erano anni che non si vedevano, adesso sono diventati ufficialmente il capo che non può mancare nel mese di maggio, naturalmente reinterpretati in chiave sartoriale e minimalista. Eccolo là.

Ma ce ne sono anche vicino a noi, tante località, tanti monumenti, tante zone che sono patrimonio dell'umanità decretato dall'UNESCO, per cui insomma vanno preservate, dobbiamo prendercene cura. Ecco, adesso l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità anche l'umanità stessa, cioè siamo talmente a rischio che pure noi umani siamo patrimonio, siamo diventati patrimonio dell'umanità. Sì, perché se non c'è più l'umanità non c'è più neanche il patrimonio dell'umanità. No, sta cosa è un po' contorta, io la devo capire.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
9: Your radio station.

e voglio salutare tutti quelli che sono al lavoro in questo momento e che sono lì, che stanno ascoltando la radio. Meno male, noi cerchiamo di tenervi compagnia per quanto possibile, di rendere piacevole la vostra giornata con le nostre chiacchiere, la nostra musica, anche se poi magari, ecco, c'è il capo che rompe le scatole, insomma, il capo fa il capo. Cioè, salutiamo anche i capi, perché tutti se la prendono con loro, tanto che c'è questo studio recente che ha rivelato che il 40% dei giovani lavoratori preferirebbe avere un capo robot guidato dall'intelligenza artificiale piuttosto che un capo umano, e perché dicono sarebbe più equo nelle valutazioni. Salutiamo ancora i capi.

0: Vabbè, sta cosa del capo robot non è male, però, il capo intelligenza artificiale. Poi dipende come viene programmato, perché non è detto che sia davvero più buono, più bravo e più equo del capo umano, che magari può capire magari certe situazioni, certi momenti, essere più comprensivo. Vabbè, non lo so. Fatto sta che siamo arrivati ai saluti anche per questo venerdì e per questa settimana è andata. Io vi ringrazio e vi auguro un buon weekend.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Tiburtina. Sul tratto urbano si rallenta tra la Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare. Sulla A91 Roma Fiumicino coda altezza Magliana direzione Eur, percorrendo la strada statale Aurelia, rallentamento altezza Palidoro direzione Civitavecchia. In via Salaria si rallenta altezza Montrotondo Scalo nei due sensi di marcia, mentre in via Casilina traffico rallentato con code tra Borghesiana e Finocchio nelle due direzioni e ripercussioni sulla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16:01. VR

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Abbiamo un'ora a disposizione in quello che è il nostro giornale. Anche oggi tratteremo un bel po' di argomenti. Come prima abbiamo scelto di parlare di amore. Oggi sappiamo perfettamente che per trovare la parte mancante della mela all'anima gemella bisogna, non lo so, andare in delle applicazioni. C'è veramente di tutto per farlo, ma una delle cose che non dobbiamo scartare a priori è quella di far vendere la nostra persona, chi siamo veramente, da degli amici. Ed è un trend che sta spopolando tantissimo in giro per il mondo, anche in Italia, di cui ne parliamo tra poco.

Sempre in diretta The Mag con Yuri Caliolo e parliamo di amore, come già preannunciato d'apertura di programma per questo venerdì. Per rimorchiare oggi dobbiamo dimenticarci i vari siti di incontri che conosciamo, che sono abbastanza utilizzati dalla maggior parte delle persone, tipo Tinder o comunque i vari match, swipe che si fanno in determinate applicazioni. Adesso si passa ad un livello successivo, si chiama pitch dating e funziona così: praticamente sono delle serate organizzate per trovare effettivamente l'anima gemella. La persona che è single deve portare con sé degli amici, delle amiche, e loro hanno 5 minuti per presentare, per raccontare un amico davanti al pubblico, quindi elencando i pregi, elencando i difetti, aneddoti anche imbarazzanti, no? Tutto quello che un po' è successo nella vita di questa persona che vale la pena di essere raccontato ad una persona che potrebbe essere singolo come lui, e quindi creare una relazione. È come un PowerPoint sentimentale, ecco, per rendere tutto più semplice ai single. Viene dato anche un braccialetto, un segnale visivo per rompere il ghiaccio e facilitare anche gli approcci. Ecco, questa idea è semplice ma potentissima. Spesso chi ti conosce davvero sa raccontarti meglio, e in questo caso gli amici potrebbero effettivamente aiutarti a trovare quell'anima gemella che tanto stai cercando.

0: on your radio.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

All'interno di The Mag, come ben sapete, nel nostro giornale trattiamo tutti gli argomenti, le cose che funzionano, anche che non funzionano nella nostra Italia e non solo. Ecco, quando la benzina sale cambia anche il mercato. Tra poco si parlerà proprio di questo, di quello che sta accadendo un po' in giro.

Vi assicuro che quando parte questa canzone nel film di Michael Jackson dal titolo Michael, interpretato da Jafar Jackson, il nipote, questa canzone spacca di brutto. Si parla del 1970, i Jackson 5 raggiungono il primo posto della classifica dei singoli USA con ABC. E nel film si vede tutto questo. Tra l'altro, e lo fanno vedere anche nel film, è uno dei pochi singoli della storia ad aver debuttato direttamente al numero uno della Billboard Parade, la Billboard 100 del 1970, confermando il successo immediato del gruppo. Sì, diciamo che questa canzone in testa alla classifica ci è arrivata subito. ABC venne spesso paragonata a una lezione di musica pop per struttura ed energia. Sentiamola. È usata negli anni successivi come esempio nei programmi radio e televisivi dedicati alla storia della Motown. Questa canzone è stata scritta e prodotta dal team della Motown, si vede anche questo nel film Michael, denominato The Corporation, che era un collettivo di autori che comprendeva veramente questo gruppo di geni che operatori del suono e quant'altro, arrangiatori, contribuirono al grande successo della Motown. E furono loro a creare l'altro grande successo dei Jackson 5, no! I Want You Back. Sentite il bambino che canta in sottofondo, non è nient'altro che Michael Jackson.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Ci stiamo abituando a chiudere la settimana con Elvis Presley. Come dire, tra poco l'aperitivo, però la chiudiamo bene questa nostra trasmissione. Erano passati 2 anni di silenzio forzato, il re del rock ritorna a dominare le classifiche. Si parla del 1960. Questa canzone raggiunge il numero 1 della classifica degli Stati Uniti. Il titolo è Stuck on You ed è il primo grande successo dopo il servizio militare di Elvis Presley. Forse il servizio militare più famoso al mondo, secondo me. Vi ricordate, è stato fatto in Germania, Germania Ovest. Questo singolo apre una nuova carriera di Elvis, segnando il suo ritorno ufficiale sulle scene e quindi inaugurando una nuova serie di successi degli anni 60, con più di... non so quante settimane, non le hanno calcolate in vetta alle classifiche. Probabilmente c'era sempre solo Elvis in quel periodo lì. Questo brano venne registrato rapidamente per soddisfare l'attesa del pubblico mondiale, quindi esce dal militare e via subito a registrare. Il ritorno di Elvis fu accompagnato da una delle più grandi campagne promozionali dell'epoca nella musica popolare americana. Chissà, cartellone, era dappertutto. Sicuramente era dappertutto. Signori, grande aperitivo oggi, con Elvis Presley. Io non so come.

Eccoci qua per il finale della puntata che sta volgendo alla zona aperitivo. Stiamo pronti per scendere giù al bar, io e Miguel. Abbiamo parlato di Elvis Presley oggi con la celebrazione del suo ritorno sulle scene dopo il servizio militare nel 1960. Abbiamo anche celebrato i Jackson 5 con ABC, lo ritrovate nel film Michael, andate a vederlo perché è veramente bellissimo, a me è piaciuto tantissimo. Poi Bon Jovi, il suo manager, veramente incappato in brutte questioni di droga e quant'altro. E poi per quanto riguarda i Rolling Stone, la rubrica Rolling Stone con Mick Jagger, che si era prenotato nel 2007 un intero piano di un hotel di lusso, come ha sempre fatto. Possiamo chiudere la valigetta dei dischi come facciamo ogni venerdì sera. L'appuntamento è lunedì, sempre alla solita ora, alle 17, con Super Hits. Io e Miguel scendiamo giù per l'aperitivo. Se vi siete persi qualcosa questa settimana, il recap è tutto tra sabato e domenica, sempre alla stessa ora, alle 17. Grazie di averci ascoltato. Un buon weekend da Fabio Meli e soprattutto divertitevi, divertitevi, divertitevi. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: viabilità.
1: VRN viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare coda a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Tiburtina. Sul tratto urbano si rallenta tra la tangenziale est e la Togliatti, direzione grande raccordo anulare. Sulla A91 Roma Fiumicino, coda altezza Magliana, direzione Eur. In via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. In via Nettunense si rallenta a Pavona, altezza Via del Mare, nelle due direzioni, percorrendo la statale Puntina per incidente, traffico rallentato con code tra via di Pratica e Pomezia Sud, direzione Latina, mentre in via Cristoforo Colombo si rallenta per l'intenso traffico tra via di Mezzocammino e via di Malafede, direzione Ostia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 18:02.

0: quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
1: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
2: Un caro saluto a tutti, carissimi, ben ritrovati. Siamo sempre qui alle 18 e 4 minuti, come sempre in diretta, puntualissimi, qui in Sulle onde della musica, URN Radio. Come sapete, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e lunedì, martedì e mercoledì in diretta, giovedì e venerdì due trasmissioni che sono andate in onda già qualche settimana fa. Infatti poi questa la risentirete sicuramente tra qualche settimana e capiterà in qualche giovedì o qualche venerdì. Bene, in apertura che cosa è successo? Abbiamo ascoltato Time Out of Mind degli Steely Dan Gaucho, l'album 1981.

con il featuring di John Tropia alla chitarra, Romil Diodato con The Summertime, famosissima, nel 2010.

0: radio station.
1: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, Brian Hogue e la bellissima Straight Ahead dall'album omonimo, il brano che apriva l'album Straight Ahead Beginning Again 1974.

davvero un bel groove questi Down to the Bone. Devo dire che li ho scoperti da poco, mi sono piaciuti, un groove fantastico, sono bravissimi, mi piace molto questa Brooklyn Heights del 1996, sì, l'album From Manhattan to Staten, sulle onde della musica, lunedì, martedì e mercoledì in diretta, giovedì e venerdì riascolterete alcune puntate delle settimane precedenti.

Schwarz and Funk, ormai noti qui in sulle onde della musica, più che quella che abbiamo ascoltato prima, che non mi viene in mente il nome, l'album The Chill House Effect 2015.

beh, riconoscibilissimi, Shaq Attack, il brano Magic, l'album View from the City del 1980.

0: radio station.
1: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, Basia con il brano Astrud, l'album Time and Tide 1987. Siete su WRN Radio, questa è Sulle Onde della Musica.

Bellissima Morning di Al Jarreau insieme a George Benson, si sente tutta bellissima anche questa versione sulle onde della musica. Sta per chiudere, lo fa con un brano famosissimo del 1979 di Michael Jackson, contenuto nell'album Off the Wall, un brano che è scritto da un grande musicista, un grande della canzone degli Stati Uniti, Rod Temperton, che poi tra l'altro scrisse anche altri due brani. C'era il grandissimo Quincy Jones che gli chiese di scrivere un brano, forse era corto di testi, Rod per piacere gliene fece tre ed erano appunto Rock With You, Off The Wall, il brano che dava il titolo e dà il titolo all'album, e Burn This Disco Out. Sulle onde della musica termina qui, il brano in questione è Rock With You, e noi ci sentiamo domani come sempre su WRN Radio alle 18.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Linea in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Tiburtina. Sul tratto urbano, rallentamenti tra la tangenziale est e la Togliatti direzione grande raccordo anulare, mentre in senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est. Sulla A91 Roma Fiumicino, rallentamenti e code tra via Isacco Newton e la Colombo nei due sensi di marcia. Percorrendo la statale Aurelia, un incidente rallenta il traffico altezza Massimina direzione Civitavecchia, mentre in via Cristoforo Colombo si rallenta per l'intenso traffico tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia. In via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia, mentre in via Nettunense rallentamenti a Pavona altezza via del Mare nelle due direzioni. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Bellissima.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta.
9: Dallo scrivere una storia dove tutto si incastra.
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
16: Sono le 19:59. 2.

0: Saverio, partiamo da una notizia che lascia senza parole, che arriva dall'India. Quindi in maggio, abbiamo visto il primo maggio, il rispetto per il lavoro, la tutela sul lavoro. Noi parliamo in India di lavoratrici costrette o spinte a sottoporsi a isterectomia, cioè la rimozione dell'utero, per lavorare di più. Quindi una scelta che non è davvero una scelta, dietro la pressione economica, la paura di perdere il lavoro, condizioni di lavoro che non tengono conto della dignità umana. Secondo le testimonianze, il ciclo mestruale viene visto come un ostacolo alla produttività e quindi si elimina il problema alla radice, e qui in questo caso letteralmente. E fa riflettere su quanto nel mondo il corpo delle donne sia ancora terreno di controllo, di sfruttamento e di sacrificio.
1: C'è ancora tanto lavoro da fare, insomma, sulla concezione della donna, ma anche sulla percezione che la donna di sé è.
0: No, ma hai voglia di social, hai voglia di intelligenza artificiale, hai voglia di esposizioni video ormai comuni in tutto il mondo. Ci sono ancora questi concetti retrogradi, queste condizioni al limite proprio dell'insostenibilità.
1: Io credo sia qualcosa di veramente violento e brutto, cioè dove veramente anche la donna deve cominciare a uscire da determinati schemi.
0: Quindi basta, toglietevi quella tenda in testa.
1: Ma neanche la tenda, perché
0: no, quella è una questione di rispetto,
1: secondo me. Però quando si ha la violazione, del proprio corpo e il non controllo del proprio corpo, lì tutti dovremmo cominciare a capire che c'è qualcosa che non sta funzionando. Io proprio in settimana sentivo il fatto di quella ragazzina che in Italia era stata uccisa dai familiari perché non voleva sposare il cugino. Cioè, veramente che queste storie siano testimonianza e concretezza per chi sceglie di uscire dagli schemi, non di non seguire la religione, perché ogni religione ha i suoi dogmi, ma quando c'è la violenza verso se stessi,
0: e secondo te
1: sempre c'è
0: qualcosa che non va. Nascondere una donna nel mondo islamico è un dogma della religione?
1: No, ma c'è, allora,
0: anche perché quelli nascondono
1: il Corano,
0: le loro donne.
1: Il Corano parla di protezione della donna, quindi
0: la protezione, anche quella non è protezione,
1: ma
0: quella è nascondere, perché
1: è
0: poi
1: una scelta, cioè una scelta di
0: un
1: dogma di fede.
0: Un 20 giorni in un mondo islamico, le loro donne le coprono dalla testa ai piedi affinché tu non le possa guardare, però loro le tue donne completamente scoperte le guardano dalla testa ai piedi e ti fanno le offerte più disparate per poterle avere con loro. Quindi se tu vuoi rispettare una donna, rispetti tutte le donne, non rispetti solo la tua e non quella degli altri. Quindi iniziamo a partire da questo presupposto.
1: Pasquale, ti stai agitando, non va bene. Ti fa male al cuore, non va bene. Abbiamo ancora un'ora di diretta da fare.
0: Torniamo nel tema del lavoro. Allora, fino a che punto siamo disposti a spingerci per lavorare?
1: No, non va bene.
0: Soprattutto chi paga davvero il prezzo del progresso?
1: Esatto, no, non va bene. Ricordatevi di rispettarvi sempre e comunque, in qualsiasi condizione vi siate.
0: Dietro ogni prodotto, ogni filiera, ci sono delle storie. E non sempre sono storie che vogliamo ascoltare. Quindi forse dovremo iniziare a farlo.
1: Sì, anche qua.

0: WRN Radio.
1: We'll survive. We'll survive.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza. Spot.
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: dall'India all'Italia, una storia che sembra uscita da un film e che io così riassumo in quattro lettere: culo.
1: Ok. Allora,
0: un imprenditore, un aereo, un incidente e un finale che nessuno si aspettava, illeso. Parliamo di Sandro Veronesi, il patron di Calzedonia, precipitato col suo veicolo e ritrovato disteso sull'erba vivo. La cosa impressionante è il dettaglio, una manovra, una scelta in un attimo che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. E qui entra in gioco anche qualcosa di affascinante, sicuramente l'istinto.
1: No, però so che lui è stato anche manovra, previdente.
0: E appunto nel fare quella manovra, ma io aggiungo, si aggiunge anche l'altro fattore, il fattore C.
1: No,
0: quello è fondamentale.
1: Io la storia la conosco bene, sì. Ok? Lui ha scelto di avere comunque di avere un equipaggiamento un po' più pesante, ma di avere il paracadute con lui. Anche se di solito in questi voli bassi a veicoli biposto non viene messo, lui invece ha scelto di equipaggiarsi così, e questo è quello che l'ha salvato.
0: Bah, quindi la differenza è tutta lì nei particolari, quindi nella particolarità dell'abbigliamento e anche una decisione presa in pochi secondi.
1: Vedi?
0: Comunque, io penso che ci sia anche del fattore C a prescindere.
1: Assolutamente, ragazzi.
0: Ma questa storia ci ricorda una cosa semplice ma potente, che la vita è fragile, ma che è anche incredibilmente resistente e che ogni tanto ci sorprende. Sintetizza, non era arrivato il suo momento.
1: Capito, la mia nonna diceva: ricordatevi che il macellaio appeso fuori alla porta c'ha agnelli di tutte le età.
0: E quindi cosa?
1: Cioè, che voglio dire, ci può morire a 10, a 20, 50 e 70 anni.
0: Perfetto. Non era arrivato.
1: È il nostro signore che cioè sceglie poi quando è il momento tuo, quando finisce l'olio nella lampada, no?
0: Io penso che è una mia idea.
1: Mi stai becchiando perché sto richiamando tutte queste cose.
0: È la mia filosofia. Nel momento in cui c'è la data di nascita, contemporaneamente c'è anche la data di fine. Noi non la sappiamo, ma sono contemporanee le due cose.
1: Beh, è affascinante come teoria. Nel frattempo vivete al meglio.
0: Sicuramente.

0: noi.
1: Allora, Saverio, la mia filosofia, quando uno nasce sì. già col boccettino, tu la chiami lampada d'olio, nasce già col boccettino, col quantitativo okay. d'olio, però noi non conosciamo la quantità, ma già c'è il boccettino per ognuno di noi.
2: Sì.
1: Come? Adesso entriamo in un territorio più sottile, quello delle vite precedenti. Un tema che divide, ma che continua ad affascinare. Allora, ti è mai capitato di vivere dei momenti, vivere delle situazioni che ti sembrano già vissute?
2: Sì.
1: Quindi, secondo alcuni studi e racconti, questi sarebbero segnali che indicano una possibile memoria di vite già passate. Quindi
2: sì.
1: déjà vu intensi, paure inspiegabili, talenti innati, cose che non riusciamo a collocare nella nostra esperienza attuale.
2: No, perché avevo letto che invece quando tu hai queste percezioni, i medici, cioè i medici neurologici, parliamo di neurologia, sostengono che siano sogni che tu hai fatto e che tornano poi, ovviamente, quando succedono, tornano alla memoria.
1: Ma c'è anche
2: perché tu sai che un sogno, il sogno più lungo dura un minuto e mezzo.
1: Sì.
2: Il tuo sogno più lungo, quindi in una notte, cioè, hai voglia a fare sogni che non ricordiamo, però hai voglia a fare sogni.
1: Il dilemma è che siamo di fronte a qualcosa di reale, magari vissuto in una vita passata, o è il nostro cervello che costruisce storie per dare senso al caos? Quindi la scienza resta cauta, non dà delle spiegazioni precise, ma la domanda resta: quindi siamo solo quello che viviamo o anche quello che non ricordiamo?
2: No, certo, io per esempio mi ricordo sempre, c'è una zingara, no? Che ho incontrato alla stazione, che mi chiamava Michael, vabbè, dice, ma che... Cioè, a un certo punto lei mi afferra, dice, Michael, non mi riconosci? Dico, sì, ma lei sta bene, ma tutto a posto. Dice, guarda che tu hai un segno sulla mano, ok? Pasquale, guarda qua, fai del segno.
1: Ma che stronzo!
2: Questa è una cosa che facciamo spesso nell'animazione.
1: Comunque,
2: e tutte le ragazze ci cascavano.
1: In fondo, l'essere umano ha sempre cercato. Comunque, stava per afferrarmi uno schiaffo. Per darmi uno schiaffo. L'essere umano ha sempre cercato una continuità, un filo che vada oltre questa vita. E forse non è tanto importante avere una risposta quando continuare a cercare.
2: Anche perché l'ignoto affascina, Pasquale.
1: Sicuramente.
2: Quindi.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: 1982, molto prima della politica, Alessandra Mussolini incide in Giappone l'album Amore, un disco pensato esclusivamente per il mercato nipponico. Non è un caso isolato, ma lo specchio perfetto di un'epoca. Tra fine 70 e primi 80 il Giappone è un mercato musicale ricchissimo, affamato di volti occidentali da trasformare in prodotti pop locali. Non serviva essere famosi, serviva funzionare. E Mussolini aveva tutto. Immagine europea, fascino esotico, un'identità artistica ancora vuota, quindi modellabile. E poi non trascurabile, un cognome molto noto. Le etichette lavoravano così, prendevano un volto e costruivano tutto attorno. Autori, suono, estetica, un idol su misura. Amore nasce esattamente dentro questo schema. Brani in più lingue per sembrare internazionale. Produzione tra synth pop e city pop. Immaginario romantico e artificiale. Perfettamente anni 80. Il pezzo chiave, quello del grande successo della Mussolini, è Tokyo Fantasy, leggero, sognante, quasi turistico nel suo racconto della città. Più atmosfera che sostanza, ma proprio per questo memorabile. All'epoca il disco resta confinato al Giappone, nessuna uscita italiana, nessun vero eco. Una parentesi che si chiude subito senza diventare né successo né scandalo. Sappiamo poi che la Mussolini farà carriera nella politica, sappiamo che la Mussolini diventerà
1: una ballerina.
0: Farà carriera
1: è una parola grossa.
0: Cioè, sì, però ha avuto una parentesi. Ma più che carriera, ha avuto una parentesi politica. C'è stato anche qualche scandalo legato al marito, ma purtroppo lei... Cioè,
1: ma lo si trova in rete questo brano,
0: sì,
1: questo disco? Sono curioso di andarlo ad ascoltare.
0: Fatelo sentire e fatti due risate.

0: Siamo arrivati alla fine di questa settimana, anche di questa puntata di Rainbow, una puntata che ci ha portato lontano tra realtà dure, storie incredibili, domande profonde, il disco della Mussolini. Beh, se c'è una cosa che possiamo portare con noi è questa: non smettere mai di guardare oltre la superficie.
1: Assolutissimamente sì, siamo pronti a cominciare il weekend, mi raccomando, rilassatevi, riposatevi, ma domani, mentre siete in giro a fare il weekend, ricordatevi che c'è un appuntamento importante, quello con le hit di Pasquale Auletta.
0: Il Paradistory, siamo dopo gli anni 2000, poi ci fermeremo per la pausa estiva, poi riprenderemo,
1: esatto.
0: Quindi
1: ci stiamo avvicinando proprio ai giorni nostri.
0: Ma una raccomandazione, se qualcuno riesce a trovarlo prima di me, questo disco della Mussolini, quest'album della Mussolini, me lo mandi, sono curioso.
1: Cercalo che si trova in rete.
0: Comunque, grazie per averci ascoltato, grazie per aver pensato insieme a noi, da Pasquale Auletta e da Saverio Senzio e dal nostro Gaetano Maria, a voi tutti un buon fine settimana.
1: State con noi, divertitevi, rilassatevi e fate l'amore. Ciao!
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Esiste in natura una varietà di farfalla, l'effimera, che vive solo un giorno. Tutte le esperienze di questa creatura avvengono in 24 ore. Tutti i suoi progetti si realizzano in quel tempo che a noi esseri umani appare così limitato. Delle emozioni che ho provato nella mia esistenza mi rimane solo un vago sentore, che non vale nemmeno la pena di tentare di descrivere. È come un profumo che sta svanendo, poco alla volta. La bocca del fiume, di Antonio Fiore, Bertogni Editore, collana Schegge.
5: Da leggere.
6: Cos'è il vero male? Non è un gesto teatrale, ma un difetto intrinseco nella realtà, una ineludibile stonatura. È il rumore ruvido e costante a cui gli umani si sono abituati così tanto da non accorgersene. In un cratere di un satellite morto, il male è costretto a confessare. Il demone Greta è sotto esame celeste e deve spiegare come Agnese, una ragazza dalla fede inquieta e curiosa, abbia trasformato l'azione in antitesi perfetta alla tentazione. A ciascuno il suo diavolo. Il nuovo libro di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
7: Da leggere. Un maestro di coro cerca l'accordo perfetto. Lo trova nelle partiture antiche di Stefano Tempia, un musicista visionario ottocentesco che ha sfidato le convenzioni per ridare voce al canto corale. Tra le vie e i palazzi della Torino di oggi e di ieri, una donna misteriosa, un'indovina, racconta l'eternità della sua musica. Il tempo di Stefano, di Antonella Manduca, per Golem Edizioni.
1: Da leggere.
8: Una relazione lentamente franata accanto ad un angelo bizzarro, tramutato in astuto furfante. Ed io, la Gabriella innamorata e festosa, ridotta vittima. Poi avviene il miracolo, grazie alla scrittura terapeutica accompagnata. Il volo di Gabriella, la rinascita di una vittima d'abuso. Gabriella Lai e Maria Alessandra Ferrio, prospettiva editrice.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21.
0: VRN Radio.
3: VRN Golden Eats.
0: And you've got it. 2016.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: VRN Radio, la tua radio. Oh yeah, oh yeah. 2023.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Love you.

0: exciting.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Forse non salverò il mondo.
13: Forse non salverò l'economia.
12: Forse non salverò tutti gli indifesi.
13: Forse non salverò l'Amazzonia.
14: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
15: Sono le 22.
16: VRN Radio.
17: VRN Radio. 2024.

0: Golden Hits.
1: Mila 23.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: person, ho un'idea.
1: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
2: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
3: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
2: Aiutaci.
1: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
4: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
2: Non è un gioco.
5: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
6: The more you hear it, the more you feel it.
7: La 23.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
13: Sono le 23.
14: WRN Radio.
15: Always.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: VRN Radio, la tua radio. 2018.

0: VRN Golden Hits.
1: La 16.

Goldies 2024. Yeah. You know.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
6: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
7: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
6: Niente, ignora tutti i messaggi.
8: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: FM Golden Hits.
1: Golden Hits torna domani. And you've got it.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Chiama Stefania.
15: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
14: Ora però posso chiamare senza auricolare?
15: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
14: Ma io non ti butterei mai.
15: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
16: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
17: È mezzanotte e 2 minuti.
18: VRN Radio.
19: Web Radio Network Night. La notte.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: Web Radio Network Night, la nostra.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: È l'una e un minuto.

0: E rieccoci amici del Comedy Radio Show. Ciao a tutti, oggi puntata speciale come ogni sabato, il Best Of. Ciao Ale.
1: Ciao Ale.
0: Best Of, abbiamo anche noi il meglio del meglio del meglio del meglio. Il nostro Alo, pronto, prontissimo. Ti ricordi che cosa abbiamo selezionato per questa puntata del sabato?
1: Ma secondo te non mi ricordo. Noi oggi intanto siamo andati a riprendere il capitolo di giovedì, ovvero frase sì, contesto no.
0: E frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh. In cui la frase di questa settimana era fai tu.
0: Fai tu, però attenzione.
1: Ale,
0: quando lo dite e a chi lo dite.
1: Ale,
0: ecco, a me non dirlo mai.
1: E allora faccio io.

0: sì, contesto no.
1: Oh, oh.
0: Beh, non è che mo possiamo pretendere il massimo della performance due volte su due, giusto?
1: Infatti ho aspettato, non sono riuscito a entrare, aspetto e
0: però,
1: vado sul oh,
0: oh, oh, oh. L'hai fatto perfetto.
1: Quello viene sempre bene.
0: Bene, allora, qual è la frase di oggi? E vediamo i vari contesti.
1: Fai tu, che è la frase, una delle frasi più pericolose della lingua italiana.
0: Pensavo mi stessi dicendo fai tu.
1: No, no, fai tu, vedi, questo. Però in questo caso il contesto poteva anche essere giusto.
0: Sì.
1: Perché fai tu sembra gentile come frase, sembra collaborativa, sembra zen. In realtà è un test psicologico. E quindi la frase di oggi è fai tu, due parole, zero informazioni, massimo rischio. Perché è una frase sì ma un contesto no? Perché fai tu funziona solo in un universo parallelo dove le persone hanno telepatia. Nel nostro mondo, quello reale, quello vero, significa io non so cosa voglio, tu non sai cosa voglio e alla fine litighiamo. Ad esempio, esempio
0: soprattutto uno, tra uomini e donne.
1: Soprattutto, beh, nelle coppie.
0: Nelle
1: fai
0: coppie
1: tu.
0: In generale, esatto.
1: Coppie finite per fai tu. Esempio 1, il dramma della pizza. Che prendiamo? Fai tu. Tu ordini la margherita.
0: Sì.
1: Lui voleva la diavola e ora ti guarda come se avessi rovinato la sua vita.
0: Però se fai tu, fai tu.
1: Certo. Certo. Però il fai tu è. È strano il fai tu, cioè
0: fai tu
1: c'è
0: è
1: tanto
0: un,
1: dietro.
0: È mettere alla prova quasi.
1: Freud è morto senza dare una spiegazione al fai tu. Ti dico solo questo. Poi esempio 2, il film da vedere. Che guardiamo? Fai tu. Tu scegli un thriller. Lui voleva una commedia romantica, ma non lo dirà. Ti farà solo notare che questo film è lento. Perché poi ci sono le frasi buttate lì.
0: Sì.
1: La tossicità proprio.
0: A me succede, mi dà troppo fastidio quando. No, fai tu, non ho voglia di pensarci.
1: Sì.
0: Tu stai lì, magari ci metti due ore perché vai nella ricerca del. Dopo tre ore che hai scelto, però questo. Ma dillo prima! Oppure
1: certo.
0: Fallo tu.
1: Oppure fallo tu,
0: ma,
1: esatto.
0: Andiamo avanti.
1: Ma andiamo avanti. Esempio 3, le vacanze. Dove andiamo quest'estate? Fai tu. Tu proponi la montagna, lei voleva il mare e ora la tua vita è un meteo emotivo. La verità scientifica qual è?
0: Mi ha fatto venire in mente Jovanotti. Vabbè, scusa.
1: Quale? Mi fido di te.
0: Ti ho portato al mare, volevi la montagna.
1: Ah, sì.
0: Ti ho portato al lago, sognavi la campagna.
1: Sì, sì, sì.
0: Andiamo avanti.
1: Il senso è quello. Qual è la verità scientifica dietro al fai tu? Che fai tu non è una frase, è un agguato decisionale. Chi la dice ti dà libertà, ma poi ti giudica. Ricordate, quindi, quando qualcuno dice fai tu, non vuole che tu faccia, vuole che tu indovini.
0: Senti, per chiudere questo momento importante, non lo so, che io ti direi fai tu.
1: Pum.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: WRN. Your radio station.

0: frase di oggi, anche carina, rispettosa, una frase fiduciosa, ovvero fai tu, i contesti un po' meno, dipende insomma quando viene detta e a chi. Andiamo a leggere i messaggi. Spesso abbiamo capito che come dire, motivo di litigio tra coppie.
1: Motivo anche di rottura tra coppie. Serena scrive, ciao Serena.
0: Ciao.
1: Io ho detto fai tu al mio ragazzo per scegliere la pizza. Ha preso la marinara, io volevo la quattro formaggi. Da allora non dico più fai tu, dico fai tu ma senza rovinarmi la serata. Però Serena mia, allora Serena, io lo dico a te ma uso te per usare poi come esempio. Sì. Ma se tu volevi la quattro formaggi, sì, no? E tu a quel poraccio, ma adesso perché c'è lei, ma anche a quella poraccia.
0: Però
1: di,
0: qua
1: voglio la quattro formaggi.
0: Sì,
1: perché
0: però
1: quello non può indovinare che pizza vuole.
0: Allora, qua però mi caschi perché abbiamo parlato nel fuori onda, non mi ricordo in quale occasione, del fatto che tu non hai mai visto Zero Calcare, la
1: non
0: serie TV,
1: visto,
0: la
1: vero,
0: prima
1: vero
0: stagione.
1: Non l'ho mai visto.
0: Dovresti guardarla e recuperare, non ti dico altro, non spoiler, la pizza Stocà. La pizza Stocà.
1: Sì.
0: È proprio quella,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, sì.
0: C'è tutta una filosofia dietro quella pizza lì. E qua, secondo me, è proprio questo l'argomento. È itinerante.
1: Andiamo a vedere. Comunque, Serena, ovviamente si gioca. Ciao Serena, però ecco, magari.
0: Andiamo da Matteo, va?
1: Andiamo da, comunque, Serena, la quattro formaggi è la mia pizza preferita. Quindi, nel dubbio, la persona viene a mangiare la pizza con me. Ho detto che mi voglio fidanzare con Serena o che ci mangiamo la stessa pizza.
0: Hai ragione.
1: Matteo, ciao Matteo.
0: Ciao Matteo.
1: Scrive: la mia collega mi ha detto: fai tu per scegliere l'orario della riunione. Ho scelto le 9, lei voleva le 11. Ora mi guarda come se avessi tradito la sua famiglia.
0: Ti posso dire, questo è un altro grande tema, perché caro Matteo, ti capisco, perché finché sono parenti, fidanzati, fidanzati, uno sopporta, ma quando sono i colleghi, ma
1: ma poi fai tu colleghi, ma poi orario della riunione, ma quella voleva le 11, quella, la collega di Matteo.
0: Posso dire, se tu mi dici fai tu, non la facciamo.
1: Bravo.
0: Risolviamo.
1: Ale, la prossima riunione che dobbiamo fare con la redazione, non mi va più di decidere un orario, fai tu.
0: Non la facciamo. La statua della

0: Si prosegue con il best of del Comedy Radio Show in questo sabato insieme con, che bello, non vedevo l'ora, nel momento in cui ne abbiamo parlato mercoledì, già sì, pensavo di riproporlo in questo sabato, vi voglio, esatto, vi voglio presentare la telecamera.
1: Sì, la telecamera con i seni.
0: Eh no, se lo devi dire dillo bene, che è la telecamera con i seni, la telecamera. No, la telecamera.
1: La telecamera.
0: La telecamera con
1: le tette.
0: Che cazzo.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.
6: Adoce.

0: dicevamo poco fa, il premio di genio della settimana se lo aggiudica colui che ha vinto, sì, che ha vinto, che ha inventato la telecamera. Allora, telecamera l'ho chiamata io, sì. Non è che si chiama telecamera, però è una telecamera con le tette, che ma mi ha fatto molto sorridere.
1: Con il seno, cioè,
0: allora, ora, ai nostri amici del comedy non possono
1: vedere la foto.
0: Te la faccio vedere io? No, non si apre, perfetto. È troppo hot.
1: È troppo hot,
0: come
1: davvero?
0: Mai?
1: Ma se la cerco?
0: Ma non lo so.
1: Voi cercatela.
0: Ma vabbè, non si apre. Comunque
1: però, è una telecamera con le tette.
0: Ma se scrivi telecamera non ti esce.
1: Io scrivo telecamera con i seni.
0: Scrivi telecamera Barbie.
1: Eccola,
0: prova
1: qua.
0: A scrivere.
1: Ma questo no.
0: No. Prova
1: telecamera
0: a scrivere.
1: Barbie.
0: Telecamera Barbie, prova.
1: Questo è uno spoiler. Telecamera Barbie.
0: No.
1: E questa qua?
0: No. Neanche. Vabbè, allora cercherò di spiegarvelo a voce. Che succede? Come funziona? È diventata virale questa immagine, ma in realtà non è che... Allora, stiamo parlando di una telecamera che non è che è stata prodotta in serie e tutti ce l'hanno. Ok. Però c'è un'usanza tra vicini. Insomma, questo tizio ha avuto questa idea e non è male come idea. Praticamente mettere le telecamere nei giardini, nei posti fuori casa. Ok. Una telecamera doppia, ok?
1: Sì.
0: Quelle da circuito chiuso per i ladri, per intenderci, con sopra una bambola, un volto di Barbie. Quindi le due telecamere diventano due tette.
1: Sembrano due seni, ho capito.
0: Ma qual è? Perché? Perché, cioè, qual è lo scopo? Inevitabilmente tu sei attirato da queste due tette che ti guardano.
1: È certo, è chiaro,
0: io no,
1: tu vedi due seni, vabbè.
0: Ma spesso può capitare. Cioè, è proprio un'immagine che colpisce. Quindi il ladro, mentre sta facendo le sue faccende da ladro, si gira e ponendo il volto in camera è più facilmente riconoscibile poi per essere arrestato.
1: È un escamotage per distrarre e stanare il ladro.
0: Bravissimo.
1: Quello che vuole.
0: Non potevi
1: compiere
0: dirlo meglio.
1: L'effrazione.
0: Ecco, quindi niente, questa è la storia.
1: Comunque non ho trovato la foto, però da come l'hai descritto ho sicuramente capito.
0: C'era sul web, l'hanno tolta, si vede adesso perché è incredibile.
1: Perché sennò i ladri scoprono il trucchetto e non guardano più. Per quello.
0: Vero. Vabbè, scatenatevi, ditemi cosa ne pensate. Io l'ho trovato geniale. Genio della settimana,
1: genio,
0: indiscusso.
1: Sì.

0: sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop! Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: È 1:59.
8: VRL Radio.
9: The Comedy